immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: Bella, diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: le hit del momento e le emozioni del passato.
1: A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande.
2: Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.
0: Felice di accompagnarvi.

giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Ho un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in Piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Banda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Nella vita vi sono cose per cui vale la pena di lottare fino in fondo. L'amore è una di queste. Gianco.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani.
6: Maria Nazionale con Perdere l'amore, canzone che vinse il Festival di Sanremo assieme a Massimo Ranieri.
7: E adesso

0: Passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, entrando nella vostra casa, nel vostro negozio, nel vostro luogo di lavoro, con un sorriso. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere badole sono sempre in pista, dice un jingle.
1: Badole Online, pillole di storia.
0: Bisogna andare in pensione perché sennò ti rincoglionisci. Abbiate cura di me, che così mi porto alla pensione vostra.
2: Non penso ad altro, Luisella.
3: Non pensavo che, cioè, secondo me la pensione non esiste più.
0: Brava. Abbiate cura di me.
3: Così come l'abbiamo concepita, non credo che esista.
0: Abbiate cura di me. Se Mick Jagger sta ancora sul palco a 80 anni, io a 80 anni sono ancora qua che faccio lì, come dice l'amico tuo, la padrona della giostra.
2: Brava, la padrona della giostra, che mi piace molto. Ma io tutti i giorni ti preserverò, ti accarezzerò, ti liscerò il pelo. No, il pelo. Io ho avuto questa immagine. Tra 20 anni io arriverò forse al momento della pensione. Tu che mi accompagni mano nella mano a fare la domanda di pensione. Ma no, è davvero così finirà, eh? Io, guarda, lo auguro davvero.
0: Te lo auguro, insomma.
2: Sì, sì, sì, sarà tanta storia.
0: Perché alla fine della fiera.
3: Ti fai accompagnare anche a fare la domanda della pensione?
0: Ma sai che lui le cose da sole solo non la fa.
2: È come al concerto dei Pooh, uguale, non puoi andare da solo a fare la domanda di pensione, è un momento importante quello lì, eh. Amo veramente la città quando piove.
0: È bello.
2: Fumo tutto qua. Io sono un po' triste.
0: Sei gioviale.
2: Sì. Io sono quel pagliaccio che fuori ride, ma dentro.

0: parcheggiato la macchina, meno male che Luisella tutte le sere lo porta, perché altrimenti sarebbe...
1: Sì, anch'io ho pensato una volta che me l'avessero rubata. oddio, poi ho fatto mente locale, dico, ma no, perché oggi ho fatto quel giro là, ho messo la macchina là.
2: Il meglio, solo il meglio delle badole online.
3: Pillole di buon umore.
4: Bikini, allora, VIP, quest'anno va di moda il ricamo ad uncinetto.
1: Ecco, io volevo mettere sotto mia zia a farmi fare
4: la cosa all'uncinetto. Vabbè, ma guarda che va di moda.
1: Faccio artigianale.
4: Saresti in.
1: Sarei in?
4: Sì.
1: Vabbè, allora. Però vanno anche di moda, cioè va anche di moda. C'è una sostanziale crescita delle spiagge, insomma, senza i costumi.
4: Ma perché dicono che è meglio?
1: Perché piglia aria.
4: Perché piglia aria.
1: Tutta l'ambaradan.
4: No, io...
1: abbiamo letto questo.
4: Perché tolto il costume non si torna indietro, cioè, ecco, c'è scritto.
1: Se puoi tornare indietro.
4: Beh, sì, vabbè.
1: Perché poi si sa. Però pare che stare se... cioè,
4: ma perché...
1: far prendere aria alle parti intime.
4: Ecco.
1: E salutare.
4: È natura.
1: È natura.
4: È ricerca di naturalismo.
1: Ecco.
4: E per di più lo sono i vegani.
1: Tu sei già andata?
4: No.
1: Ecco.
4: No, ma perché no?
1: Allora.
4: Mi? Ma
1: mi?
4: Tu sei mai andata?
1: Mi. Sì.
4: Ah,
1: mi. Sì.
4: Ah. Sì.
1: Laid back. Sai, Sherrager, ma io sono più grande.
3: Badole online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

tutti con l'appuntamento con le stelle, con l'oroscopo. Allora vediamo subito segno per segno qual è la situazione. Ariete, non fate venire a galla vecchie questioni in amore. Toro, affrontate e risolvete con calma un problema familiare. Gemelli, la vostra intraprendenza avrà il giusto premio. Cancro, avrete numerose possibilità di incontri fortunati, incrociamo le dita allora. Leone, piccole nubi al vostro orizzonte spariranno presto, mentre Vergine, la giornata dovrà essere dedicata al riposo e alla riflessione. Bilancia, giornata ricca di momenti sereni in famiglia, mentre Scorpione, le stelle vi aiuteranno a intuire le mosse di chi vi sta vicino. Sagittario, concedete una pausa salutare al vostro ritmo frenetico. Capricorno, sul piano sentimentale, un filo di dolcezza potrebbe fare miracoli. Acquario, ripartite in modo equilibrato, è la vostra giornata. E Pesci, adottate una dieta leggera e nutriente per essere sempre in forma. E anche con l'oroscopo del 3 di giugno è tutto. Buona giornata a voi, l'appuntamento è per domani.

0: Vogliamo essere sempre accanto a te. Per questo ci stiamo espandendo oltre i confini della provincia di Cuneo. Grazie al DAB per essere sempre di più la radio della tua città.
1: Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al tuo fianco.

Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Noi siamo pronti per iniziare insieme questa giornata con la musica, l'informazione e le risate con il meglio delle Badole Online. Continuiamo questa mattina con le nostre rubriche, l'informazione dall'Italia e dal mondo, ma anche i titoli di Cuneo e della nostra provincia. E poi, come sempre, non può mancare la nostra musica.

0: Sono le 6:03.
1: Collegamento con la redazione di Accadde Oggi per scoprire le curiosità della data di oggi nel tempo.
2: Giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga il Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in Piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi Quattro, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi 70enne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: C'è chi cerca un palcoscenico, chi un ponte di comando, chi un piedistallo. Poi c'è chi vorrebbe solo una panchina per fermarsi a respirare e guardare un filo d'erba che cresce. Fabrizio Caramagna.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Roberto Vecchioni, Lontano, lontano, ricordando Luigi Tenco.

0: Le pillole di simpatia e di allegria della trasmissione storica Le Badole Online, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Per questo hai rubato il cuore.
2: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Allora,
3: sì.
2: La mezza età.
3: La mezza età, intanto definiamo la mezza età.
2: Qual ecco, siamo saliti un po', perché sì, una volta la mezza età era più o meno i 40. Adesso no, sicuramente siamo verso i 50.
3: Sì, 50.
2: Sì, siamo verso i 50.
3: Sì.
2: No, la mezza età. No, la mezza età è 40, perché 40 più 40 fa 80.
3: Ok, in quel senso di sì, però siccome la vita si è allungata adesso effettivamente.
2: Adesso forse 45.
3: 45-50. Quindi io sono un uomo di mezza età, diciamo.
2: Allora, in passato era 40 anni, adesso trovare un consenso su quando inizi e cosa rappresenti la mezza età non è facile.
3: Non è facile.
2: Caro mio,
3: no,
2: certo. È il periodo della tua vita in cui non sei più giovane, non sei ancora diventato vecchio, ma lì qui sono gli inglesi, eh?
3: Ho capito, che sicuramente arrivano alla mezz'età prima, perché a seconda di quante pinte di birra si bevono alla fine della giornata, invecchiano un pochettino prima, no?
0: Quindi in alcuni casi a 50 anni si potrebbe pensare ad una seconda o addirittura una terza vita.
3: Madonna, mi viene l'ansia, cioè pensare già alla terza vita vuol dire che due terzi se ne sono andati, cioè c'è un'ansia pazzesca. Cioè vedi, allora il traguardo alla fine, chiamiamolo traguardo, però
0: però sai, i 40 anni segnavano il passaggio una volta, no? Poi successivamente il 50, dici sai, il giro di boa, che paura.
3: Sì.
0: Poi adesso sono i 60 che fanno quel certo effetto.
3: Che senso, signore, che non andrete mai in pensione, lo dico a quelli della mia generazione, cioè dimenticatevela questa cosa della pensione. Quindi insomma, a 50 anni addirittura non seconda vita ma terza vita.
0: Perché sai, si vive anche più intensamente.
3: Certo, sì.
0: Perché sei sempre più giovane.
3: Io mi sono già perso di fronte a tutti questi numeri. Chiamate un ragioniere, per cortesia, quantomeno un consulente.
2: Senti, siamo giovani, dai, l'età è quella che ti senti dentro.
4: Fai il pieno di buon umore, i momenti migliori delle Badole Online.
0: Tutti nudi al museo di Vienna.
2: Ecco.
0: È una mostra per nudisti, foto, tutti nudi al museo, senza veli.
2: Ecco, ma io mi chiedo, no?
0: 200
2: arrivi lì, ovviamente arrivi vestito, no? Socia, tu che hai studiato, allora arrivi lì, arrivi vestito, poi c'è un armadietto, ti metti tutte le tue cose sulla borsa,
0: ma credo
2: ti
0: di
2: togli
0: sì,
2: tutto e ti fai una passeggiata.
0: Puoi tenere però le scarpe e gli occhiali.
2: Ah, sì. Ecco, te, guarda, no, gli occhiali, perché se non ci vedo tanto. Poi l'uomo con la calza è tremendo.
5: L'uomo nudo con... cioè...
2: No, non si può guardare, Andrea, non si può guardare.
0: Vabbè, ma come vuoi andare in giro senza calze?
2: No, ma perché sto scherzando. Allora, mi sto pensando Andrea senza, hai capito?
5: Senza
2: solo
5: veli.
2: Con la calza.
0: Ah, senza veli.
5: Allora, la calza dove?
0: Ho capito.
2: Io voglio dire solo con le calze e le scarpe.
5: No, perché io ho pensato alla calza per...
2: No,
5: al posto della foglia di fico come facevano una volta.
2: Ah, ecco. Ah, sì, sì, beh, insomma.
0: Beh, sai,
2: no, però in questo caso uno vuole andare a Patanui, che vada a Patanui, capito?
5: Ah, certo. Carmen, la tua non ho capito prima se era una domanda o una proposta. Il fatto di andare a vedere una mostra nudo.
0: No, ma sai che
2: ma vi fate
0: può sempre
2: un'occasione. Cioè, l'azienda può essere
0: essere un'occasione, ecco.
5: Io non è che ho chiesto all'azienda di pagare l'ingresso alla mostra.
2: Sì, allora, se volete farvi dei revival, poi ne parlate dopo la trasmissione.
5: E fare una volta la trasmissione nudi, cioè.
2: Ma Andrea!
4: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
6: La diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
7: Feve nen le Badole.

tutti con l'appuntamento con le stelle, con l'oroscopo. Allora vediamo subito segno per segno qual è la situazione. Ariete, non fate venire a galla vecchie questioni in amore. Toro, affrontate e risolvete con calma un problema familiare. Gemelli, la vostra intraprendenza avrà il giusto premio. Cancro, avrete numerose possibilità di incontri fortunati, incrociamo le dita allora. Leone, piccole nubi al vostro orizzonte spariranno presto, mentre Vergine, la giornata dovrà essere dedicata al riposo e alla riflessione. Bilancia, giornata ricca di momenti sereni in famiglia, mentre Scorpione, le stelle vi aiuteranno a intuire le mosse di chi vi sta vicino. Sagittario, concedete una pausa salutare al vostro ritmo frenetico. Capricorno, sul piano sentimentale, un filo di dolcezza potrebbe fare miracoli. Acquario, ripartite in modo equilibrato la vostra giornata. E Pesci, adottate una dieta leggera e nutriente per essere sempre in forma. E anche con l'oroscopo del 3 di giugno è tutto. Buona giornata a voi, l'appuntamento è per domani.

0: succederà più.
1: È bello tenere compagnia ai propri ascoltatori con le risate, quelle di buon gusto, così come fanno le badole online da ormai molti anni. Riascoltiamo il meglio con le pillole della trasmissione.
2: Le badole online.
3: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001. Le badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
2: Un po' di storia.
4: Ho conosciuto un tipo l'altro giorno che veramente non lo conosce, mi fa: ah, Lisa, la badola, ma sei quella del tagliaerba?
5: Vabbè, ha avuto grande successo.
4: Possiamo dire, no, possiamo dire che è stato un caso il tagliaerba. È stato proprio un caso.
6: Tre taglierba che non vanno.
5: Un segno del destino.
4: Direi che c'è un'indagine da fare con tre taglierba allora, che non funzionano.
6: Sì. Sì. No, dovrei parlare con un produttore, farmi l'amico e dire: senti, dammi una cosa che schiaccio un po'. Allora, Giuliano Palma l'aveva rivisitata, nulla, cioè male pensiero d'amore la canciava, molto dolce, merce, però a me Giuliano Palma, che è il king, mi piace tanto. Agosto, amico mio, non ti conosco.
5: Ah, giusto.
6: Moglie mia, non ti conosco. Marito mio, non ti conosco.
5: Ma anche fidanzato. Amico mio, amica.
6: Ma sì, cioè, non c'ho il fidanzato, non c'ho il marito.
5: Amici mai, vabbè.
4: Per forza, uno deve trovare delle alternative, come si fa sempre. Non è che uno si può fossilizzare su questo fatto.
6: Jack, amico mio, non ti conosco.
5: Pronto,
6: hai capito?
5: Va bene.
6: Gli stessi Mizzi fanno Gianna in versione Sky da Sky.
5: Sky. Infatti devi inserire la scheda prepagata per ascoltare.
6: In versione Sky da paura. Perché non ce l'abbiamo? Non lo so.
5: Mi sono messo a cercare il disco, ma il nostro archivio è abbastanza
6: Paolino,
5: grosso.
6: Paolino, mandamela un po'. Va.

0: va a guardare l'immagine del DJ maschile, perché sì, una volta qui trombavano come dei matti qua
1: una
0: dentro
1: volta. Tutti sono i tempi maschi, andati
0: tutti i maschi ne hanno fatte cioè più che Pluto.
1: Cari maschietti che volete venire a fare il DJ di Radio Piemonte Sound, sappiate che la festa è finita.
0: Gli amici se
1: non
0: ne
1: si
0: vanno.
1: Tromba più.
2: Oh, ma non c'era un divano una volta? Mi è venuto così un ricordo.
0: No, c'era un divano che potrebbe raccontare un sacco di cose, quel divano.
2: Ah, ecco.
0: Quel divano marrone. Io non mi sedevo mai perché scherzando dicevo sempre ragazzi, no, non vorrei mai, poi avete capito che cosa volevo dire.
1: Abbiamo capito, sarebbe poi interessante capire i personaggi.
0: No, i maschi DJ una volta erano veramente dei grandi.
1: Trombeur de fan.
0: Sì, sì, proprio trombeur.
1: Anche trombeur.
0: Non sono trombeur. Ecco, però se tu vai indietro nel tempo parlando delle vecchie sedie eccetera eccetera, a me viene in mente quando, siccome io amo molto gli animali, soprattutto i cani, avevamo recuperato un cagnolino tutto malandato eccetera, l'avevamo tenuto per qualche giorno in radio, io avevo comprato dei biscotti per il cane.
1: Oh sì,
0: ti ricordi?
1: Me lo ricordo.
0: I biscotti del cane li ho messi maldestramente vicino alla macchinetta del caffè.
1: Perché non metterli vicino alla macchinetta del caffè, Luis? Perché? Ma certo che te li mangi, a meno che non abbiano la forma dell'osso.
0: Il DJ di turno.
1: Vabbè, questo possiamo dire che è stato.
0: Certo, ciao Paolo. Ciao. Se li mangio tutti.
1: Però mi sono piaciuti.
0: Sì, no, perché poi mi fa, ma poni questi biscotti. I biscotti di Prussi. Hai mangiato i biscotti del cane. E poi sono arrabbiato.

0: Sono le 6:31.
1: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara.

0: Tra le pagine di storie, le piccole curiosità dimenticate, così come i compleanni dei personaggi famosi, questa giornata ha molto più da raccontare di quanto sembri. Allora alla linea Francesco Cataldo con il suo Accade Oggi.
1: 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Carlo Luanga, il Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in Piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi Quattro, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi 70enne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Tutti con l'appuntamento con le stelle, con l'oroscopo, allora vediamo subito, segno per segno, qual è la situazione. Ariete, non fate venire a galla vecchie questioni in amore. Toro, affrontate, risolvete con calma un problema familiare. Gemelli, la vostra intraprendenza avrà il giusto premio. Cancro, avrete numerose possibilità di incontri fortunati, incrociamo le dita allora. Leone, piccole nubi al vostro orizzonte spariranno presto, mentre Vergine, la giornata dovrà essere dedicata al riposo e alla riflessione. Bilancia, giornata ricca di momenti sereni in famiglia, mentre Scorpione, le stelle vi aiuteranno a intuire le mosse di chi vi sta vicino. Sagittario, concedete una pausa salutare al vostro ritmo frenetico. Capricorno, sul piano sentimentale un filo di dolcezza potrebbe fare miracoli. Acquario, ripartite in modo equilibrato la vostra giornata. E Pesci, adottate una dieta leggera e nutriente per essere sempre in forma. E anche con l'oroscopo del 3 di giugno è tutto. Buona giornata a voi, l'appuntamento è per

0: Sono loro, le badole online, a tenervi compagnia con il meglio delle pillole delle trasmissioni di questi anni. Non perdetevi tanta allegria e simpatia. Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
1: Allora, non ne ho trovate sotto i 10.000 euro. Però se tu la ordini devi aspettare alle volte anche un anno se vuoi una pelle particolare.
2: Mamma mia.
1: Però sai,
3: non lo so.
4: Un anno per una borsa.
2: Ma sì, ma puoi fare anche la permuta con una panda? No, no, chiedo perché siamo lì.
1: Che Hermès non prenda una panda indietro.
2: Beh, però se è 4x4, guarda che introvabile, caro Hermès. Guarda che introvabile quella.
1: E guarda
2: lì.
1: Che vai su, sul brick. Sì. Quando si fermano i ripetitori, benedette le panda.
2: Neve o non neve, tu vai, caro mio Hermès.
1: Metti mai che lui abbia una di quelle supersoniche macchine tipo la Tesla
2: che rimangono poi bloccate.
1: C'era stata una Tesla bloccata.
2: Sì, bloccata sulla neve.
1: Sulla neve a limone, perché bravi, era andato in cortocircuito al navigatore, l'aveva portata quasi sulle piste da sci.
2: Tu sei lì che ti fai la passeggiata di notte perché fa caldo e quindi vai a passeggiare vicino alle piste ciclabili dove ci sono questi orti. Non ti viene un po' di fame effettivamente? Allora arrivi lì, il pomodoro cos'è? Non è che ha bisogno di condimenti o okay, che tac, ne prendi uno, buono. Ma sai che mi faccio il secondo? Tac.
1: Sì, però hai capito, anch'io rubo le ciliegie per strada quando sono in bici.
2: Sì, sì.
1: Però magari sei lì sulla statale, vedi che c'è, ti fermi un attimo, rubi, che so, due more, quelle cose lì. Sta perché
2: le
1: sono
2: pannocchie, mi ricordo da piccolo mio papà si fermava all'autostrada, prendeva quelle 3 o 4 pannocchie.
1: Ma pannocchie di mais?
2: Sì, sì.
1: Mangiate così crude?
2: No.
4: Vedi che ci sono già crude. Dei precedenti. Cioè
1: lui è un ladro.
2: Ma no, ma allora.
1: Ma lui è un ladro, no, allora.
2: No, ho detto mio papà.
4: No, perché ormai il reato è prescritto.
2: Brava, cioè io ci avrò avuto 3 o 4 anni. No, se arrivava a casa si mettevano a bollire e poi te le mangiavi, le famose pannocchie bollite.
4: Anche perché le pannocchie rubate hanno tutt'altro sapore.
2: Sì, sono più anche il gusto che dici. Ah, questa me la sono proprio conquistata.
0: Le badole online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Il volo con A chi mi dice?

0: Sono le 7:01.
1: E siamo arrivati al momento dell'informazione, ci colleghiamo con l'agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, appeso a un filo. Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di 3 piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli USA la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente, aveva scritto Salis in mattinata su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. La cronaca: un'elite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera poco dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia. Ed è stata sospesa e rinviata proprio per il maltempo la finale dei playoff di Serie C, che era in corso ieri sera tra Union Brescia e Ascoli. La gara dei Rigamonti è stata sospesa al 62esimo, quando il risultato era fermo sull'1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. È tutto, a più tardi.
1: Un buongiorno a tutti voi ascoltatori che ci state ascoltando appunto in questo momento, grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze. Cominciamo insieme questo mercoledì 3 giugno, un mercoledì che sa più di lunedì perché sta, per chi sta rientrando dal ponte, ma appunto lo cominciamo insieme con Lucio Dalla e poi spazio all'informazione locale.
4: Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo mercoledì 3 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia. Vediamo il quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. In apertura, Tenda bis, la svolta ecologista è una condanna al senso unico. Il viceministro Rixi ha proposto di dedicare il vecchio tunnel alla mobilità dolce, esultano gli ambientalisti. Sullo sfondo il nodo dei costi, ma la nuova galleria non può che essere utilizzata a fasce. La foto di prima pagina oggi è dedicata agli 80 anni della festa della Repubblica a Saluzzo, un giardino per le madri costituenti, il titolo La Costituzione dei Giovani. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato al tunnel Tenda, la proposta del viceministro dei trasporti di rinunciare al rifacimento del tunnel storico di Limone e destinarlo alle biciclette piace agli ambientalisti, ma la nuova galleria non si può utilizzare diversamente. Voltiamo pagina, ci troviamo a pagina 35, la festa della Repubblica, il primo volto alle donne, tra limiti e ritardi, le battaglie per la parità all'amministrativa a Cuneo, fu eletta la sola democristiana Marta Stoppa, 13 in municipio a Fossano, Camilla Bonardi ebbe delega all'assistenza. Passiamo alla cronaca, il welfare aziendale che non c'è, quasi un'impresa su due è senza. Il quaderno 49 della Fondazione CRC ha indagato il sistema di assistenza delle imprese della Granda, serve guardare con occhi nuovi al rapporto tra salute, lavoro e welfare per far sì che i nostri territori siano sempre più capaci di garantire un'alta qualità della vita e attrattivi. Queste le dichiarazioni del presidente della Fondazione CRC, Mauro Gola. Andiamo ancora alla pagina successiva con la cronaca, 20 multe in 9 mesi con il monopattino fermato a Saluzzo, un giovane recordman di infrazioni fermato dai carabinieri, aveva anche il motorino potenziato e scattato il sequestro. Rafforzati i controlli sulla micromobilità, fra le violazioni più frequenti c'è la mancanza dei dispositivi di sicurezza. Voltiamo pagina, ci troviamo a pagina 40 e 41, due titoli, il primo cinghiale con la peste suina e il primo caso nel cunese, positività confermata dall'analisi, la provincia, il governo rinomini un commissario. Poi ancora, la chiesa della Trinità a Bra celebra 400 anni di devozione, venerdì si festeggiano i 4 secoli della consacrazione dell'edificio, caro alla città, la sede della confraternita dei battuti bianchi è diventata un gioiello del barocco. Vediamo, sono tanti i titoli per quest'oggi di Società Cultura e Spettacoli, vi leggo il primo, da Alba, il film che dà voce a chi sfida la crisi del clima. Domani sera in teatro si presenta The Changing Land di Murialdo Spellman. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa per questo mercoledì 3 giugno, ma vediamo le aperture dal web dei quotidiani di Cuneo e della provincia online. Targato CN in apertura, il Tenda, la vecchia canna del Tenda per le bici e il turismo, gli ambientalisti a Rixi lo chiediamo da sempre. Nei giorni scorsi il viceministro alle infrastrutture in una nota ha rilanciato questa possibilità per il vecchio traforo, accolto di buon grado da Lega Ambiente e Pro Natura. Cunodice.it in apertura, il primo caso di PSA nella Granda, la provincia non siamo impreparati, un esemplare di cinghiale rinvenuto nel territorio di Cravanzana è risultato positivo al virus, Robaldo e Dovetta dichiarano passaggio delicato ma non imprevisto, lo Stato garantisca coordinamento. L'apertura in primo piano di Cuneo24.it, Bra, il centrodestra unito chiede la cittadinanza onoraria per Liliana Segre, presentata una mozione dai consiglieri di opposizione, c'è già il sì preventivo della senatrice a vita, iniziativa accolta con favore e sincero gradimento. Non ci sono ancora aggiornamenti per quanto riguarda invece Idea Web TV, per cui per il momento con l'informazione locale ci fermiamo qui, gli aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Passiamo adesso la linea a Francesco Cataldo, che ci racconta la giornata di oggi con il suo almanacco.
1: Giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in Piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Ringraziamo Francesco Cataldo per le curiosità, gli eventi, le ricorrenze per questo mercoledì 3 giugno. Come avete potuto sentire dall'almanacco musicale, oggi è il compleanno di Alberto Fortis, che compie 71 anni. Allora noi gli facciamo gli auguri suonando ai romani. A voi romani.

0: divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
1: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino in qualunque luogo foste.
0: Ve lo ricordiamo così.
1: Anche il nostro poeta stamattina è un po' frizzante. Oh, sono proprio contenta. Dice: non sapendo se è considerata fascia protetta, ti mando due frasi e noi, caro poeta, le leggiamo tutte e due.
2: Perché lui così è uno che ci pensa comunque.
1: Ma sì, allora dice, questa è un po' così, che poi va interpretata. Se poi vuoi te la spiego, eh. Se fossi uno scultore ti scolpirei, se fossi un cantautore ti canterei, se fossi un pittore dipingerei. Ma sono solo un trombettista.
2: Beh.
3: Quindi Carmen, giustamente se c'è traffico ti trombetterei.
2: Sì.
3: Scusa.
1: Guarda Jack, ma sai che veramente hai capito tutto.
0: Badole Online, in pillole, il meglio del meglio.
1: Sta spopo.
3: No, hai interrotto la canzone per entrare a dire sta
1: no, vabbè, ma che carattere. Ma certo no, che mi stressi, però adesso altro che lo strizza cervelli.
3: Lo strizza.
1: Non ci vuole di più. No, dicevo, sta spopolando su YouTube il video del papà del.
3: Hai finito?
1: Ma ditela voi, se non riesco a dirla aiutatemi.
3: Ok,
1: no?
3: Sta spopolando su YouTube il video che raffigura. Presente.
1: Carmen, vai tu.
2: Morali della favola, il papa si è addormentato durante la messa.
3: Anche tu, eh.
1: Il vabbè, benedetto. È bellissimo.
4: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
5: Sei licenziato.
1: Sto registrando tutto, ragazzi.
0: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
3: Festival dello studente, riparte la sfida.
4: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
3: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran, nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui, in Libano 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica, un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, risaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione coltellata di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro-sud l'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate, ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tennis, azzurri in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti derby Berrettini-Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Cobolli, opposto al canadese Ogier Aliassime, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev-Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Spazio all'informazione locale con il secondo appuntamento per questa mattinata con la rassegna stampa di Cuneo e della provincia. Vediamo i principali titoli sul quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. In apertura, Tenda Bis, la svolta ecologista è una condanna al senso unico. Il viceministro Rixi ha proposto di dedicare il vecchio tunnel alla mobilità dolce, esultano gli ambientalisti. Sullo sfondo il nodo dei costi, ma la nuova galleria non può che essere utilizzata a fasce. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata alla Costituzione dei Giovani, la festa per gli 80 anni della Repubblica Italiana. A Saluzzo, un giardino per le madri costituenti. Vediamo il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura, al tunnel di Tenda, la proposta del viceministro dei trasporti di rinunciare al rifacimento del tunnel storico di Limone e destinarlo alle biciclette, piace agli ambientalisti, ma la nuova galleria non si può utilizzare diversamente. Voltiamo pagina, la pagina 35 dedicata alla foto di apertura o comunque alla festa per gli 80 anni della Repubblica del 2 giugno, il primo voto alle donne tra limiti e ritardi, le battaglie per la parità. All'amministrativa Cuneo fu eletta la sola democristiana Marta Stoppa, 13 in municipio a Fossano, Camilla Bonardi ebbe delega all'assistenza. Passiamo alla cronaca, pagina 37, il welfare aziendale che non c'è, quasi un'impresa su due è senza. Il quaderno 49 della Fondazione CRC ha indagato il sistema di assistenza delle imprese della grande. Troviamo anche poi le dichiarazioni di Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC, che dice: serve guardare con occhi nuovi al rapporto tra salute, lavoro e welfare per far sì che i nostri territori siano sempre più capaci di garantire un'alta qualità della vita e attrattivi. Andiamo oltre ancora la cronaca, 20 multe in 9 mesi con il monopattino fermato a Saluzzo, un giovane recordman di infrazioni fermato dai carabinieri, aveva anche il motorino potenziato, è stato il sequestro. Rafforzati i controlli sulla micromobilità, fra le violazioni più frequenti c'è la mancanza dei dispositivi di sicurezza. A pagina 40 e 41 due titoli, il primo: cinghiale con la peste suina, il primo caso nel Cunese, positività confermata dall'analisi, la provincia dichiara il governo rinomini un commissario. Poi ancora pagina 41, la chiesa della Trinità a Bra celebra 400 anni di devozione, venerdì si festeggiano i 4 secoli dalla consacrazione dell'edificio caro alla città, la sede della confraternita dei Battuti Bianchi è diventata un gioiello del barocco. Questi erano i titoli per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno, sul quotidiano La Stampa. Diamo un'occhiata agli aggiornamenti delle aperture web dei quotidiani online di Cuneo, la provincia, alle 7:38. Targato CN apre ancora con la vecchia canna del Tenda per le bici e il turismo. Gli ambientalisti a Rixi dichiarano: lo chiediamo da sempre. Nei giorni scorsi il viceministro alle infrastrutture in una nota ha rilanciato questa possibilità per il vecchio traforo, accolta di buon grado da Legambiente e Pronatura. Cunodice.it in apertura, il primo caso di peste suina nella Granda, la provincia, non siamo impreparati, un esemplare di cinghiale rinvenuto nel territorio di Cravanzana è risultato positivo al virus. Troviamo poi le dichiarazioni di Robaldo e Dovetta che dicono: passaggio delicato ma non imprevisto, lo Stato garantisca coordinamento. In apertura di primo piano su Cuno24.it troviamo ancora Bra, il centrodestra unito chiede la cittadinanza onoraria per Liliana Segre, presentata una mozione dai consigli di opposizione. C'è già il sì preventivo della senatrice a vita, iniziativa accolta con favore e sincero gradimento. Non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda l'apertura di Idea Web TV, per cui noi con l'informazione locale per il momento ci fermiamo qui, gli aggiornamenti tra mezz'ora.

0: qualche istante di pubblicità e poi continuiamo questa mattinata insieme con l'informazione, la musica e le nostre immancabili rubriche su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la storia.

0: Tutti con l'appuntamento con le stelle, con l'oroscopo, allora vediamo subito segno per segno qual è la situazione. Ariete, non fate venire a galla vecchie questioni in amore. Toro, affrontate e risolvete con calma un problema familiare. Gemelli, la vostra intraprendenza avrà il giusto premio. Cancro, avrete numerose possibilità di incontri fortunati, incrociamo le dita allora. Leone, piccole nubi al vostro orizzonte spariranno presto, mentre Vergine, la giornata dovrà essere dedicata al riposo e alla riflessione. Bilancia, giornata ricca di momenti sereni in famiglia, mentre Scorpione, le stelle vi aiuteranno a intuire le mosse di chi vi sta vicino. Sagittario, concedete una pausa salutare al vostro ritmo frenetico. Capricorno, sul piano sentimentale un filo di dolcezza potrebbe fare miracoli. Acquario, ripartite in modo equilibrato la vostra giornata. E Pesci, adottate una dieta leggera e nutriente per essere sempre in forma. E anche con l'oroscopo del 3 di giugno è tutto. Buona giornata a voi, l'appuntamento è per domani.
1: Abbiamo scoperto insieme, segno per segno, cosa ci dicono le stelle per questa giornata, per questo mercoledì 3 giugno, e noi speriamo che per tutti voi sia effettivamente una buona giornata. Noi vi terremo compagnia in queste prime ore del mattino nel corso della giornata, sperando di renderla comunque sempre un po' migliore.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questa

0: 25 anni, beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Le donne, in base a quello che mangiano, le donne chiamano il formaggio, sono donne piuttosto brillanti.
2: Te l'ho sempre detto di leggere di più, Monica. Adesso ti compro un po' di fontina lì sotto e mettiamo fontina, groviera, gorgonzola.
3: No, gorgonzola no.
2: Mi piace da morire.
1: Le donne che mangiano il formaggio amano particolarmente i viaggi culturali.
2: Ulolo.
1: Le donne che prediligono la carne invece sono donne con un carattere decisamente rotevole, ecco. Quindi anche in questo caso dovete essere molto diplomatici con una donna che ama la carne.
2: Ti piace la carne, Monica? Perché guarda un po' il finale che non è tanto radiofonico. Ti piace la carne?
3: Non posso.
2: E rispondi.
1: Ma, no, i nostri ascoltatori hanno già capito, le donne che amano la carne amano anche fare qualcos'altro.
3: Ma infatti immagino una donna che mangia la costina.
2: Ragazza, il numero 10 è la frutta. Io amo la frutta.
1: Vabbè,
2: Carmen.
1: Ecco. La frutta è il cibo preferito delle ragazze fighe.
4: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Francesco Renga e Giusy Ferreri, Ragazzo solo, ragazza sola. Un omaggio a David Bowie, la versione italiana di Space Oddity. Era la serata delle cover del Sanremo 2026.

0: Sono le 8, quindi spazio alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Piemonte Sound, saluto da Giuseppe Ferreri, ciao.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kejm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, appeso a un filo.
3: Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di tre piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa.
4: Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre, servirebbe il coraggio di compiere una scelta controcorrente, aveva scritto in mattinata Salis su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia.
3: La cronaca è una lite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone in zona Prima Valle. La polizia ha affermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni.
4: Calano le multe stradali elevate con gli autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi dell'8,9% rispetto al 2024. Secondo i dati forniti al Codacons, nel 2025 tutte le più grandi aree urbane del paese hanno incassato in tutto 56 milioni e mezzo di euro grazie alle sanzioni stradali, cioè 5 milioni e mezzo in meno rispetto ai 12 mesi precedenti. Intanto si attende ancora la pubblicazione del decreto del Ministero dei Trasporti sull'omologazione generale di tutti gli autovelox, nonostante sia già arrivato il via libera da parte della Commissione Europea.
3: Lo sport e il tennis. Sarà una giornata importante quella di oggi in chiave azzurra al Roland Garros, con Flavio Cobolli che affronterà Ugeli e Simon nel terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Definita intanto la prima semifinale del tabellone maschile, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce dalla vittoria su Fonseca.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, gli ABBA con Money Money Money, e poi spazio all'informazione locale con i titoli di Cuneo della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia in apertura del quotidiano La Stampa. Tenda bis, la svolta ecologista è una condanna al senso unico. Il viceministro Rixi ha proposto di dedicare il vecchio tunnel alla mobilità dolce. Esultano gli ambientalisti. Sullo sfondo il nodo dei costi, ma la nuova galleria non può che essere utilizzata a fasce. La foto di apertura di questo mercoledì 3 giugno è dedicata alla Costituzione dei Giovani, la festa per gli 80 anni della Repubblica Italiana. A Saluzzo un giardino per le madri costituenti. In primo piano il tunnel di Tenda, la proposta del viceministro dei trasporti di rinunciare al rifacimento del tunnel storico di Limone e destinarlo alle biciclette piace agli ambientalisti, ma la nuova galleria non si può utilizzare diversamente. Andiamo oltre, a pagina 35 troviamo le foto della festa della Repubblica tenutasi a Cuneo in piazza della Costituzione. Il primo voto alle donne tra limiti e ritardi, le battaglie per la parità alle amministrative a Cuneo. Fu eletta la sola democristiana Marta Stoppa, 13 municipio a Fossano, Camilla Bonardi ebbe delega all'assistenza. A pagina 37 il welfare aziendale che non c'è, quasi un'impresa su due senza. Il quaderno 49 della Fondazione CRC ha indagato il sistema di assistenza delle imprese della Granda. Troviamo poi anche le dichiarazioni di Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC, che dichiara: serve guardare con occhi nuovi al rapporto tra salute, lavoro e welfare per far sì che i nostri territori siano sempre più capaci di garantire un'alta qualità della vita e attrattivi. A pagina 39 la cronaca con 20 multe in 9 mesi con il monopattino fermato a Saluzzo. Un giovane recordman di infrazioni fermato dai carabinieri, aveva anche il motorino potenziato e scattato il sequestro. Rafforzati i controlli sulla micromobilità, fra le violazioni più frequenti c'è la mancanza dei dispositivi di sicurezza. Andiamo oltre, cinghiale con la peste suina e il primo caso nel cuneese. Positività confermata dalle analisi, la provincia, il governo rinomini un commissario. Poi ancora un titolo, la chiesa della Trinità Abra celebra 400 anni di devozione. Venerdì si festeggiano i 4 secoli della consacrazione dell'edificio caro alla città. La sede della confraternita dei Battuti Bianchi è diventata un gioiello del barocco. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa della giornata di oggi, mercoledì 3 giugno. Vediamo gli aggiornamenti dell'apertura dei web di Cuneo e della provincia, dei quotidiani online. Targato CN a Caravanzano, il primo caso di peste suina africana in provincia di Cuneo. Il virus entra in Alta Langa. La conferma arriva dal Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle Malattie, da pestivirus a asfivirus di Perugia. Ora cambiano le regole. Cuneodice.it cambia l'apertura di homepage, la testa della moglie nel VC per punirla. Accuse shock nel processo per maltrattamenti. Il caso riguarda una coppia di indiani. A confermare le parole di lei è un conoscente. Diceva che la donna deve stare sotto i piedi dell'uomo. Cuneo24.it in primo piano troviamo ancora il titolo dedicato a Bra e il centrodestra unito chiede la cittadinanza onoraria per Liliana Segre. Presentata una mozione dai consiglieri di opposizione. C'è già il sì preventivo della senatrice a vita, iniziativa accolta con favore e sincero gradimento. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, nuovo ospedale di Cuneo. Sono 16 le adesioni al bando relativo all'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale di Cuneo, a conferma dell'interesse che era già evidente sulla base delle richieste di sopralluogo registrate. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga il La Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in Piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi Quattro, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ringraziamo Francesco Cataldo per averci raccontato la giornata di oggi con il suo almanacco. Come avete potuto sentire, nel 1935 nasceva Enzo Iannacci, che avrebbe compiuto quindi 91 anni oggi e purtroppo ci lasciò nel 2013. Noi lo ricordiamo suonandolo così.

0: divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Mi sta facendo un gesto e
2: un gesto,
1: guardalo,
2: tecnico.
1: Guardalo, con il telefonino, prende il telefonino, guarda il telefonino e poi lo ruota così. Secondo te cosa vuol dire?
3: Che c'è un messaggio?
2: Sì, c'è un messaggio, sì. Dice, poverino, perché lo bacchettate così? È proprio un bel ragazzo.
3: Ah, vedi che è l'aspetto che conta.
1: Allora,
3: alla fine.
1: Allora, intanto quando l'hai visto,
3: chi è che scrive questo?
2: Allora, è Simona e poi va bene.
1: È proprio
2: anche
1: un bel ragazzo.
2: Canzone.
1: Ah, ragazzi,
3: beh, oh.
1: No, no, vabbè, su quello ho sempre detto Jack la sua sporca figura la fa.
2: Molto sporca.
1: Per non dire senza la su, che capito?
2: No,
1: non
2: vabbè, ma
1: tanto...
2: quella non la faccio, dai.
1: No, però si dice il gergo, no? Però non va,
2: certo,
1: bene,
2: certo.
1: Radiofonicamente noi parliamo bene. Le proprio in bronfiolini, guarda.
2: Grazie Simona.
3: Chi lo vuole?
1: Chi lo vuole?
3: Simona.
2: Simona.
1: Prendilo.
4: Ogni weekend il meglio delle badole online.
5: Badole online. Pillole di simpatia.
3: Oh. Ci sono messaggi che arrivano qui perché in realtà erano rimasti. Allora, Luisella, hai ragione, il vero francese finisce sempre con il merde o putain. Qui dove lavoro ne sentiamo di tutti i colori. E François, bonjour, François.
2: Ah, ma lui di francese se ne intende.
3: No, sempre. Bisognava leggere francese. Tutto questo messaggio, perché sennò dicono che noi ce l'abbiamo con i francesi, questa solita schermaglia tra italiani e francesi. Ma François le français, quindi ha ragione per quello che dice.
1: Écoute-moi, François, ma quel tuo collaboratore che voleva conoscere qua la bionda, cioè che fine ha fatto? Perché sarebbe
2: cosa ridi?
5: Badole online ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini Mulino Bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Il tempo di una canzone e poi nuovamente tempo di aggiornarsi con le ultime dall'Italia e dal mondo e quindi la linea alla redazione nazionale.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Celebrazioni ieri per gli 80 anni della Repubblica, in serata la manifestazione in piazza del Quirinale, mentre in mattinata il Capo dello Stato aveva reso omaggio al Milite Ignoto, poi la consueta parata militare ai Fori Imperiali. Questa non è solo una ricorrenza, ha ricordato il Presidente Mattarella.
2: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.
1: Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti, nella notte raid americani e contrattacchi iraniani, e sul Libano la pressione israeliana non accenna a diminuire. Davide Camera.
3: Sono ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. Tutti gli attacchi contro di noi sono falliti, fa sapere il comando unificato americano. E sullo sfondo intanto restano in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, il presidente Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. E resta alta la tensione anche sul fronte israelo-libanese, 5 morti e una cinquantina di feriti in Libano per gli ultimi raid dello Stato ebraico che hanno colpito anche ospedali, nonostante il pressing americano per far sospendere gli attacchi israeliani sul Libano. Ciò nonostante, a Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti.
1: È di almeno 22 morti il bilancio dell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Mosca ha lanciato oltre 70 missili e più di 650 droni. Abbiamo la necessità assoluta di missili per i sistemi Patriot, la richiesta del presidente ucraino Zelensky. Gli attacchi contro i civili sono proibiti dal diritto internazionale umanitario e devono cessare immediatamente, l'appello del segretario generale dell'ONU Guterres. Due manifestanti sono stati uccisi dalla polizia in Kenya durante le proteste contro la costruzione di un centro di quarantena per l'emergenza legata all'Ebola. Intanto resta preoccupante la situazione sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Venerdì convocata una riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri della salute dell'Unione Europea. Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani arrestati per la morte dei quattro migranti bruciati vivi in un minivan a un distributore di carburante ad Amendolara, nel Cosentino. L'unico sopravvissuto, un afghano regolare in Italia che è riuscito a sfondare il finestrino, ha raccontato agli investigatori che i quattro sono morti solo per aver chiesto di essere pagati per il loro lavoro e per aver rifiutato di pagare il trasporto. Una lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri di Prima Valle e Casal del Marmo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza dal luogo del delitto. Sventola alto il tricolore del Roland Garros, il derby Berrettini-Arnaldi mette in palio la semifinale dello Slam parigino, obiettivo anche di Flavio Coboldi. Gerardo De Vivo.
4: Un italiano sarà di sicuro in semifinale al Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Coboldi la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top ten occorre una vittoria oggi contro Auger Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
1: Se il tennis azzurro non smette di entusiasmare, tutt'altra atmosfera accompagna la prima amichevole della nazionale di calcio dopo il flop mondiale. In Lussemburgo, alle 20.45, esperimenti e tanti giovani per il CT ad interim Silvio Baldini. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte. Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Casella e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza e tra Sito e la Statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incoronati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sestri viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Il tempo di una canzone e poi spazio anche ai titoli dei settimanali di Cuneo e della provincia.

0: Vediamo insieme i titoli nelle aperture online dei settimanali della nostra provincia. Cominciamo dalla guida.it, in apertura Valle Po, paesana. Si lavora sulle strade dove transiterà il Giro d'Italia Woman, operazione di posa della fibra a cura di due società che si sono accordate per far coincidere i tracciati. Poi ancora l'appello della sezione Avis di Borgo San Dalmazzo, la carenza di sangue si fa sentire. Giovedì 4 giugno si attendono alla sala prelievi donatori vecchi e nuovi. Vediamo la Fedeltà, il settimanale di Fossano, che apre con la peste suina nel Cuneese, primo contagio, ma a Roma scade l'ordinanza. Il virus accertato a Cravanzana dopo mesi di assedio. Il presidente Robaldo attacca, c'è un vuoto normativo dello Stato. La peste suina africana arriva ufficialmente in provincia. Il centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus di Perugia ha infatti confermato oggi la positività al virus di un cinghiale rinvenuto nel comune di Cravanzana. Si tratta del primo caso accertato nel territorio provinciale. Il Corriere di Saluzzo, in apertura alla festa della Repubblica, Fatima Zahra El Maliani emoziona il pubblico saluzzese. In costituzione ai 18 anni dopo l'intitolazione alle 21 madri costituenti dei giardini di via Matteo Olivero. L'Unione Moregalese apre con i giardini da riqualificare, belvedere da rimettere a nuovo, nuova area cani in Parco Europa, questo per quanto riguarda la città di Mondovì. Colleghiamoci adesso con la redazione della Gazzetta d'Alba, con Francesca Pinaffo, che ci dà un'anteprima del settimanale.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Francesca Pinaffo della redazione di Gazzetta d'Alba. Vediamo le principali notizie in edicola con il numero di martedì 2 giugno. Parliamo di socioassistenza, in particolar modo dell'esercito di colf e badanti che garantiscono cura e presenza agli anziani del nostro territorio e le loro famiglie. In Piemonte sono 62.000 le colf e le badanti, quindi queste figure fondamentali, ma per quanto riguarda i diritti e lo stipendio c'è molto da migliorare. A livello amministrativo parliamo dell'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti. Il comune spiega che è necessario un ritocco per garantire un migliore servizio. Come scuole prosegue il nostro viaggio tra i maturandi di Alba, tra altre scuole superiori. I ragazzi ci hanno raccontato i loro sogni e gli obiettivi per il futuro, oltre che le paure per l'esame che è ormai imminente. Cultura, la notte bianca delle librerie sta per tornare, una grande festa della letteratura disseminata tra le tante librerie della città, con ospiti e momenti di intrattenimento. Da Bra si parla di una ricorrenza importante, cioè questo venerdì 5 giugno i Battuti Bianchi celebreranno i 400 anni della Chiesa della Trinità con una messa e la processione. Invece per quanto riguarda la gastronomia, si pensa già a Bras, il festival della pregiata salsiccia di Bra, che ha come chef, come ambasciatore, il noto chef Carlo Cracco. Si aggiunge ad altri nomi molto noti del mondo dell'enogastronomia che apprezzano questo prodotto. Dalla Langa invece prosegue la battaglia all'inceneritore. Si parla come possibile sede dell'ex ACNA di Cengio. Anche Alba appoggia il fronte attivo Valle Bormida per contrastare la scelta proprio di Cengio. Da Roero invece un appello di Canale Ecologia che parla del nuovo progetto del centro sportivo cittadino. Secondo il comune la scelta migliore è stato rimuovere appunto una serie di alberi, mentre invece per Canale Ecologia è una scelta dannosa per il territorio e per le persone che frequentano il campo. Gazzetta d'Alba è online tutti i giorni su gazzettadalba.it e in edicola ogni martedì. Alla prossima settimana.
0: Ringraziamo Francesca Pinaff, la redazione della Gazzetta d'Alba, per l'anteprima del loro settimanale. Ascoltiamo una canzone e poi nuovamente spazio all'informazione locale con il collegamento con la redazione del Savignanese.

0: Colleghiamoci con la redazione del Savigliano per un'anteprima del loro settimanale.
1: Amici di Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savigliano. In prima pagina questa settimana la sfida per la successione all'ente Oasi Giovani, che si occupa appunto della gioventù savigliana, ma anche di tanti altri aspetti del sociale. A sfidarsi sono le due compagini che già si contendono la città, il centro-sinistra che è stata al governo per 27 anni e il gruppo civico del sindaco Portera che è al governo oramai da 4. È stato eletto nuovo CDA, adesso sarà battaglia per la presidenza. Molta cronaca in settimana, il forte temporale che a Cavaler Maggiore ha sfondato addirittura il tetto di una casa colpito da un fulmine, poi notizie di lutti, l'addio ai fratelli Pautassi, Giovanni e Domenico, che sono stati i protagonisti della vita economica e imprenditoriale della nostra città e della provincia. E poi ancora il cordoglio della scuola, l'Istituto Superiore Cravetta Marconi, dove studiava il giovane calciatore Razman, che è mancato nei giorni scorsi a Finale Ligure. E veniamo invece a tutte altre notizie, gli appuntamenti della settimana, tanta musica nel weekend con la 36esima rassegna internazionale di canto corale in ricordo del maestro Sergio Chiallo, e invece per i giovani il festival atipico con musica e cultura tra il centro cittadino e l'area fieristica. Per finire lo sport con un gran galà dei rossoblù della Savigliano che sognano già i nuovi traguardi nel 2027. Bene, per il momento è tutto, noi ci sentiamo la prossima settimana. Un caro saluto dalla redazione del Savigliano.

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
2: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
4: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
8: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
9: Giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Carlo Luanga, la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in Piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1965, 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölgg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
10: Facciamo ancora gli auguri una volta ad Alberto Fortis con la sua Milano e Vicenza, appunto per festeggiare i suoi 71 anni.
11: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo, no, non mi rinchiude più.

0: Sono le 9:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio è avvenuto nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varie entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. L'attacco si inserisce in una notte caratterizzata da una massiccia attività di droni.
2: Notte ad alta tensione anche nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesm, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo.
3: La cronaca: un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Villa Stellone tra Prima Valle e Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. A dare l'allarme ai residenti, che hanno sentito le urla e chiamato le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Prima Valle, che hanno arrestato il sospetto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni di origini colombiane, bloccato a poca distanza dal luogo del delitto. Secondo i primi accertamenti avrebbe colpito più volte la vittima. Tra i due ci sarebbero state già in passato accese discussioni per questioni condominiali.
2: Si è conclusa nella notte la missione di recupero dei due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante. I due sono stati portati al rifugio Torino, dove ad attenderli c'erano due tecnici del soccorso alpino valdostano e un medico. Dal rifugio sono scesi a Courmayeur grazie a un'attivazione straordinaria della funivia Skyway, quindi recuperati in ambulanza e portati in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici. I due alpinisti erano stati raggiunti dai soccorritori dopo ore di intervento complicate dal maltempo. Uno dei due scalatori era stato colpito a una spalla da un fulmine.
3: Prosegue intanto l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia.
2: La maturità è sempre più vicina per gli oltre 500.000 studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori d'Italia, che affronteranno il 18 giugno la prima prova scritta, uguale per tutti a prescindere dall'indirizzo scelto, e il 19 giugno la seconda prova scritta, differenziata sulla base dei vari percorsi formativi. Poi sarà il turno delle eventuali terze prove e infine delle prove orali. Le prove orali iniziano la settimana seguente a quella degli iscritti e da quest'anno c'è una grande novità. Il colloquio si svolge su 4 discipline scelte annualmente dal Ministero. Inoltre non si potrà più saltare la prova orale e venire promossi di default.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo mercoledì 3 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Vediamo insieme i titoli principali del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. In apertura, Tenda bis, la svolta ecologista, è una condanna al senso unico. Il vice ministro Rixi ha proposto di dedicare il vecchio tunnel alla mobilità dolce, esultano gli ambientalisti. Sullo sfondo il nodo dei costi, ma la nuova galleria non può che essere utilizzata a fasce. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata alla Costituzione dei Giovani, la festa per gli 80 anni della Repubblica Italiana. A Saluzzo un giardino per le madri costituenti. Il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura con la proposta del viceministro dei trasporti di rinunciare al rifacimento del tunnel storico di Limone e destinarlo alle biciclette, una proposta che piace appunto agli ambientalisti. Andiamo oltre a pagina 35, gli 80 anni della Repubblica Italiana, festeggiamenti ieri 2 giugno con le foto di Piazza Costituzione a Cuneo, il primo voto alle donne tra limiti e ritardi, le battaglie per la parità alle amministrative a Cuneo, fu eletta la sola democristiana Marta Stoppa, 13 in municipio a Fossano, Camilla Bonardi ebbe delega all'assistenza. A pagina 37 il titolo il welfare aziendale che non c'è, quasi un'impresa su due è senza, il quaderno 49 della Fondazione CRC ha indagato il sistema di assistenza delle imprese della Granda. Troviamo poi anche le dichiarazioni del presidente Fondazione CRC Mauro Gola. Serve guardare con occhi nuovi al rapporto tra salute, lavoro e welfare per far sì che i nostri territori siano sempre più capaci di garantire un'alta qualità della vita e attrattivi. Andiamo oltre con la cronaca, 20 multe in 9 mesi con il monopattino fermato a Saluzzo. Un giovane recordman di infrazioni fermato dai carabinieri. Aveva anche il motorino potenziato e scattato il sequestro. Rafforzati i controlli sulla micromobilità, fra le violazioni più frequenti c'è la mancanza dei dispositivi di sicurezza. Poi ancora due titoli, pagina 40 e 41, cinghiale con la peste suina, il primo caso nel cuneese, positività confermata dall'analisi, la provincia, il governo rinomini un commissario. Poi ancora la chiesa della Trinità Abra celebra 400 anni di devozione, venerdì si festeggiano i 4 secoli della consacrazione dell'edificio caro alla città. Questi erano i titoli per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno. Vediamo del quotidiano La Stampa, vediamo ancora le aperture alle 9:10 dei quotidiani online di Cuneo della provincia. Targato CN apre con il tunnel di Tenda, la vecchia canna del Tenda per le bici e il turismo. Gli ambientalisti a Rixi dichiarano lo chiediamo da sempre. Nei giorni scorsi il vice ministro delle infrastrutture in una nota ha rilanciato questa possibilità per il vecchio traforo, accolta di buon grado da Legambiente e Pronatura. Cuneo dice.it in apertura la cronaca, la testa della moglie nel VC per punirla, accuse shock nel processo maltrattamenti. Il caso riguarda una coppia di indiani, a confermare le parole di lei è un conoscente che dichiara diceva che la donna deve stare sotto i piedi dell'uomo. Cambia l'apertura di home page in primo piano di Cuneo24.it con Peveragno, un anno di COGEP. La presidente dichiara nati per dare risposte concrete alle famiglie. Il comitato genitori traccia il bilancio del primo anno tra doposcuola, beneficenza e la rinascita del carnevale. L'appello iscrizioni gratuite, cercasi volontari per fare comunità. Idea Web TV in apertura con il nuovo ospedale di Cuneo, sono 16 le adesioni al bando relativo all'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale di Cuneo, a conferma dell'interesse che era già evidente sulla base delle richieste di sopralluogo registrate. Per il momento è tutto con l'informazione, ci fermiamo qui invece con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia.

0: torna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su roserose.eu.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
0: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
4: L'evento gastronomico che racconta la

0: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, beh, possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: Badole Online, the best.
2: Basta sensi di colpa, lo shopping è terapeutico, riduce lo stress, migliora l'autostima, fa dimagrire, insomma.
3: Finalmente.
2: Tutto di più, arriva la bella stagione, comprate di tutto di più e compratevi, se proprio avete voglia di buttare via i soldi, una bottiglia di acqua del Canal Grande a Venezia, perché è l'ultimo su Merir e non costa neanche poi poco, 12,50 € per un decimo di litro.
3: Quindi dimmi, ti prego, dimmi che la bottiglia è a forma di gondola e sto correndo come... No, l'avrei comprato subito.
2: Sembra una bottiglia di grappa.
4: Così. Io stanotte ho sognato che vendevano l'acqua minerale in una bottiglia tipo champagne, ma l'ho sognato proprio.
3: Fantastico, ma bisognerebbe istituirla questa cosa.
4: Ma carino.
3: Pensa a sciabolare bottiglie d'acqua gasata come se non ci fosse un domani.
4: Ma con te non si può, dici
3: bottiglia di champagne, io mi sento subito a Porto Cervo.
2: Certo.
1: Badoglia Online, pillole di storia.
5: Sessioni settimanali di 300 sculaccioni.
2: E quanto costa sta sessione?
5: Non è dato sapere. Però pare che abbia degli
2: funziona?
5: Effetti.
2: Sì, ma funziona. Io te li do gratis, guarda.
5: Gratis.
2: Ma sì.
5: Io mi faccio parlare.
2: Se hai bisogno di liberarti, hai bisogno di...
4: Ah, io ho bisogno di liberarmi.
5: Ciaff, proprio quelli... Ciaff, sai quelli che si sentono forti?
4: Sì,
5: le cinquine.
4: Io ho bisogno di liberarmi.
5: No, beh, poi ovviamente non si fa a mano libera, si fa con un frustino.
2: Un frustino.
5: Un frustino flessibile.
2: Sì.
5: È un metodo inventato dalla psichiatra Marina Churkrova.
2: È lei che ti...
5: È lei che sculaccia, sì, però, con un frustino.
4: Ah, ma sai che potrebbe essere anche il mio lavoro, quello lì?
5: Frustate per tutti. Negli ultimi due anni dice che c'è stato un grosso incremento, di clienti,
2: immagino,
5: di pazienti, proprio perché altri metodi non funzionavano. C'era chi legava i pazienti a letto, c'era chi assolutamente gli proibiva.
2: Io ho la sensazione che questa signora faccia un altro mestiere.
5: Tu dici?
2: Più che la psicologa.
4: Ma guarda.
5: Tu dici?
2: Ah, non so.
1: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole Online.
6: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

0: 27 maggio presso l'ATL di Cuneo è stato presentato l'Outdoor Free Festival, che torna a Roccaforte Mondovì dal 5 al 7 giugno con 3 giorni ricchi di attività ed eventi. Luisa Lamellino ha intervistato, in occasione appunto della conferenza stampa, Giacomo Vinai, assessore di Villanova Mondovì e consigliere dell'Unione Montana Mondolè. Allora ascoltiamo le sue parole.
1: Outdoor Free Festival 2026 è alle porte dal 5 al 7 giugno sui territori dell'Unione Montana Mondolè, quindi sotto il Monte Mondolè. Si svolgerà una 3 giorni di sport all'aria aperta. L'obiettivo di questo festival è abbinare l'attività outdoor, quindi lo sport all'aria aperta, in mezzo alla natura, soprattutto in mezzo ai nostri boschi, le nostre zone montane e pedemontane, con quello che è il nostro territorio, quindi la pubblicità, la promozione del nostro territorio. Attività totalmente gratuite dedicate ad adulti e a bambini, quindi tantissime proposte, oltre 10 tipologie di sport diverse. L'unico vincolo, l'iscrizione obbligatoria. Il tutto fattibile tramite il nostro sito outdoorfreefestival.com oppure le nostre pagine social e Instagram e Facebook. Lo scopo di questo festival, oltre al fatto di promuovere il suo territorio, ha anche l'obiettivo di avere una ricaduta sul territorio, quindi coinvolgiamo tutte quelle che sono le figure professionali, guide alpine, guide cicloturistiche e attività del territorio all'interno di questo festival. Quindi chi verrà nel nostro festival potrà vivere un territorio a 360 gradi.

0: E siamo giunti alle 9.30, quindi è tempo di dare la linea alla redazione nazionale per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nessun danno alle nostre basi, così il comando militare centrale americano dopo i missili lanciati nella notte dall'Iran contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. È la nostra risposta ai raid americani. Capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, replica Teheran, denunciando raid statunitensi contro l'isola di Qasem. Ancora in stallo i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la Casa Bianca, Trump esige che l'Iran metta per iscritto specifiche concessioni sul nucleare nell'ambito dell'accordo a cui si sta lavorando. Stamane intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi, per gli ultimi raid dello Stato ebraico. A Washington oggi dovrebbe comunque tenersi un nuovo round di colloqui tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti. 7 morti e 11 feriti è il bilancio dell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini. L'attacco ha colpito un bus che percorreva una strada in Crimea. Colpito anche un terminal petrolifero a San Pietroburgo. 22 i morti invece nell'ultimo massiccio attacco combinato russo contro l'Ucraina, colpite diverse zone del paese, compresa Kiev. Tragedia ieri a Manfredonia, nel Foggiano. Un ragazzo di 14 anni è morto e uno di 15 è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale la cui dinamica è ancora in via di accertamento. I due erano in sella a un motorino condotto, secondo i primi rilievi, dal 15enne che è ricoverato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli 80 anni della Repubblica, ieri la celebrazione con le alte cariche dello Stato. Non celebriamo soltanto una data memorabile, ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha superato momenti difficili e vissuto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 del comune di Valdilana. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Carlo Luanga e la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in Piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi Quattro, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi 70enne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ringraziamo Francesco Cataldo per l'Accade Oggi, io ringrazio voi che siete stati in mia compagnia fino a questo momento, ma non finisce qui la giornata, la mattinata su Radio Piemonte Sound Amica Radio, perché passo il microfono a Luisella Mellino che continuerà a tenervi compagnia per la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno. Grazie e appuntamento a domani dalle 7 alle 9.30.

dopo un lungo ponte, che per me è stato non un ponte, perché ci siamo sentiti lunedì mattina. Allora, l'abbiamo ricordato, Curtis Mayfield, che era nato quest'oggi nel 1942, 3 giugno, negli Stati Uniti, ha fatto delle canzoni niente niente male. Auguri a Susy Quattro, Susanna Quattrocchi, perché poi alla fine, insomma, lei ha delle origini italiane.

Auguri anche a Claudio Lippi, personaggio televisivo che festeggia 81 anni, conduttrice televisiva anche Elisabetta Gardini, ne festeggia 70, Enrico Papi 61 e Gianluigi Nuzzi 57. Insomma, oggi un sacco di persone che festeggiano, anche la musica con Alberto Fortis, lo abbiamo già suonato prima, 71 anni per lui. E abbiamo ascoltato Milano Vincenzo, A voi Romani, era un album straordinario questo del 1979, un album che l'ha fatto conoscere praticamente un po' a tutta l'Italia. E in quell'album c'era anche Il Duomo di Notte, canzone ovviamente dedicata a Milano, molto bella.

Baciami Ancora, la versione così un po' particolare. Enzo Iannacci era nato oggi, ci manca tanto, un personaggio che alla musica ha dato veramente tanto. E questa è stata la sigla di un fortunatissimo programma televisivo.

Almirantes parla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah.

quelli che fanno l'amore in piedi, convinti di essere in un piede a terra. Oh yeah. Quelli che sono dentro nella mente.

0: tema per perdere alla roulette. Oh yeah.
1: Un innovatore, perché qui siamo negli anni 70, Enzo Iannacci con Quelli che, ma io vorrei ricordare Enzo Iannacci anche con un'altra canzone, una canzone dolcissima, bellissima, il titolo è Io e te, ci porta fino al momento dell'astrologia, al nostro oroscopo.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
2: Sono le 9 e 59 minuti.

tutti con l'appuntamento con le stelle, con l'oroscopo. Allora vediamo subito segno per segno qual è la situazione. Ariete, non fate venire a galla vecchie questioni in amore. Toro, affrontate e risolvete con calma un problema familiare. Gemelli, la vostra intraprendenza avrà il giusto premio. Cancro, avrete numerose possibilità di incontri fortunati, incrociamo le dita allora. Leone, piccole nubi al vostro orizzonte spariranno presto, mentre Vergine, la giornata dovrà essere dedicata al riposo e alla riflessione. Bilancia, giornata ricca di momenti sereni in famiglia, mentre Scorpione, le stelle vi aiuteranno a intuire le mosse di chi vi sta vicino. Sagittario, concedete una pausa salutare al vostro ritmo frenetico. Capricorno, sul piano sentimentale, un filo di dolcezza potrebbe fare miracoli. Acquario, ripartite in modo equilibrato la vostra giornata. E Pesci, adottate una dieta leggera e nutriente per essere sempre in forma. E anche con l'oroscopo del 3 di giugno è tutto. Buona giornata a voi, l'appuntamento è per domani.

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Un omaggio a Fabrizio De André con Lei Pescatore, lei è Fiorella Mannoia.

0: c'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto, proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. 3, 2, 1, come si porta una pelliccia rigorosamente sintetica, si sta parlando di una pelliccia sintetica, per l'amor di Dio. Allora guarda,
1: sì, guarda, è proprio quello che mi mancava, esattamente. Ma, una bella pelliccia rossa a forma di cuore.
0: Sì, però vedi, la devi mettere, no, però attenzione, perché il discorso è questo, che tu la devi mettere col sandalo, con la
1: mezzaluna,
0: la gamba nuda, esatto,
1: certo.
0: La gamba nuda.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: E certo, perché praticamente se non è portata così non va, capito? Ecco, a me piacerebbe sapere, c'è anche questa che lo porta però con la calza rossa,
1: diciamo che
0: tremenda, è la notizia del giorno. Non so come svilupparla.
1: No, io credo che abbiamo già detto tutto.
2: Un, due, tre, il titolo è...
0: E ascoltiamo ancora Enzo Iannacci, che era nato oggi, l'abbiamo già detto prima, e ce l'ha richiesta Silvana, perché questa è una canzone che era dedicata a un tal Silvano.

0: dolci alimenti calorici. Sì. Quando vado a prendere il caffè che chiedo un dolcino, sappi, in quel momento lì io sono stressata, cronica.
1: E io ti ho mai detto non prenderlo?
0: No, anzi, tu però
1: ti spingo proprio. Ah, lo prendo anch'io. Andiamo a farci un maritozzo dopo la trasmissione.
0: Una volta si è fatto un maritozzo che non sapevo manco cosa fosse. Un bestione così, tutto con la crema dentro.
2: Il maritozzo è il re di Roma.
1: Brava.
0: Il maritozzo si è fatto alla cameriera. Io ti prendo un maritozzo.
1: Certo.
0: Sei scofanato, una cosa gigantesca.
1: Sembro piccolo, ma ci sta tanta roba dentro. Guarda che c'è un involucro bello elastico. Va che roba. Infatti ho preso i pantaloni elastici stamattina. Guarda come si allargano.
0: Sì, ma perché sei dimagrito?
1: No, perché sono un maiale. Quindi sono abituato
0: a. Detto così. Parlava di braghe di uomo.
1: Ma no.
0: Allora, volevo sentirla tua, perché non ti vedo con quelle a zampa d'elefante che secondo me ti abbassa.
1: È bravissima. Ma anche il Pinocchietto, eh.
0: Anche il Pinocchietto.
1: Il Pinocchietto per me è vietatissimo.
0: Però ascolta, c'è Amos ha un Pinocchietto che l'ha messo una volta per farmi arrabbiare, dovevamo fare una cosa dal vivo, volevo ucciderlo.
1: Amos, voglio la foto col Pinocchietto.
0: Te lo ricordi, Carmen? Amos col Pinocchietto. Inguardabile.
3: Ah, jeans. Era uno di jeans?
0: Sì.
3: Ah, allora lo ricordo.
1: Non l'hai rimosso?
3: Versione beach.
0: Di la tua.
3: Versione beach.
1: Che lui poi è bello alto. Ma quindi, ancora.
0: No, è bello alto, ma è anche bello grosso. Il Pinocchietto suo. A te.
1: Devo accorciarlo ancora io, il Pinocchietto di Amos. Forse potrebbe andarmi bene.
0: No,
1: potrebbe andarmi.
0: No, perché il suo è proprio.
1: Allora vabbè.

questa è una canzone straordinaria, in tanti l'hanno voluta ricantare per omaggiare Samuele Bersani, Spacca cuore, grandissimo successo, è una canzone, una di quelle cose veramente molto molto molto bella. 10:19 con Radio Piemonte Sound in diretta per quanto riguarda la musica, questa è la nuova di Fulminacci, Maledetto me, e poi stiamo festeggiando questi 25 anni delle Badole Online, riproponendovi i vecchi file divertenti.

0: durante il weekend cambiamo abitudini anche alimentari e non solo di sonno. E quindi ecco, abbiamo l'effetto jet lag. Mangiamo in modo disordinato che non ha nulla a che fare con la routine dal lunedì al venerdì.
1: Io e questo provoca mal di testa dal lunedì al venerdì e poi sabato e la domenica trovo finalmente pace.
0: Ma questo
1: dire.
0: È anche jet lag.
1: Anche questo è jet lag.
0: Perché tu cambi abitudini.
1: Hai capito. E quindi questa cosa qua influisce su che cosa?
0: Influisce che ti viene mal di testa, che ti senti un po' spossato, che non hai tutta sta grinta che hai dal lunedì al venerdì.
1: E quindi poi vai a fare.
2: Tu non hai la grinta il sabato e la domenica che hai dal lunedì al venerdì? No, è al contrario. No, perché se non hai la grinta che hai dal lunedì al venerdì, sabato e la domenica, cioè dormi tutto il giorno.
1: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
2: Perché già dormi dal lunedì al venerdì e quindi il sabato e la domenica chissà cosa fa a casa. Va bene, no, possiamo chiedere a tua moglie
1: se vi risponde.
2: Per te il jet lag è un po'
1: io la normalità la trovo il sabato e la domenica, perché mangio finalmente normale, seduta a tavola, ok, non velocemente, oppure anche la velocemente, certo.
0: Per guarda, te il velocemente io ricordo, è un concetto fotonico per gli altri.
2: quando si trattava, no, del decidere se metterci insieme o meno, io dissi una volta, e vi ricordo queste parole famose, io devo imparare ad andare un po' più lentamente e tu devi imparare ad andare un po' più al mio ritmo, magari ci troveremo, chissà se riusciremo a trovarci un po' lì a metà strada.
1: Ci avviciniamo di quei 50 metri, manteniamo comunque le distanze, ma un pochettino ci avvicineremo.

che c'è? Canzone scritta da Vasco Rossi per Do di Battaglia dei Pooh, il titolo appunto più in alto che c'è, e l'anno di questa canzone, il 1985, pensa, è passato veramente già un sacco di tempo. Ci stiamo avvicinando al momento delle news, quelle di metà mattina.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Buona giornata da Davide Camera. Sono riprese dunque le ostilità tra Iran e Stati Uniti, raid statunitensi contro l'isola di Kashmir in risposta, droni contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Qui è stato colpito dall'Iran anche l'aeroporto internazionale della capitale e ci sarebbero diversi feriti oltre che danni strutturali. Per il comando centrale americano invece non sarebbero state danneggiate le basi militari statunitensi. Ancora in stallo i colloqui. Trump pretende dall'Iran specifiche concessioni per iscritto sul nucleare. Qui tutto continua a essere fermo. Oggi intanto l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale, almeno 5 morti e una cinquantina di feriti, fanno sapere le autorità libanesi. In California un uomo si è barricato con degli ostaggi all'interno di un edificio che ospita una filiale di una banca e gli uffici del distretto scolastico nella città di Bakersfield. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Sul posto una decina di auto della polizia locale, con l'FBI proseguono le trattative telefoniche con l'uomo, evacuati gli edifici vicini. Cronaca italiana, sequestro di persona scopo di estorsione ma anche morte in conseguenza di altro reato, le ipotesi nei confronti di 4 persone fermate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli per le indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58enne di Poggio Marino. Di lui non si hanno notizie dallo scorso 9 febbraio, quando sparì probabilmente a Terzigno. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Lo sport con la Formula 1, all'orizzonte l'appuntamento nel suo principato con l'amato Gran Premio di Monaco. Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, lo ha comunicato la stessa casa di Maranello, pur senza specificare il numero delle stagioni, parlando in generale di un rinnovo pluriennale. Abbiamo terminato, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine vi segnaliamo che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 84 nel comune di Novara. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Pillole Online, ogni giorno un sorriso.
1: Chiacchiere, buon umore e simpatia. I momenti migliori delle Badole Online.
2: Secondo questo librettino tu dovresti tingerti i capelli un giorno, tagliarli un altro, cioè bisogna avere una segretaria per quello. E allora io cosa ho pensato? Ho pensato di chiedere al nostro Lele,
3: sì,
2: se vuole assumere questo ruolo di segretario,
3: certo,
2: lunare.
3: Segretario personale lunare.
2: Lunare. Sì. A seconda della luna.
3: Ce lo vedo bene però, eh?
2: È vero. A seconda della luna lui ci dice le cose che dobbiamo fare. Tagliati i capelli, socia, rasati la iuola. Tutto così. E allora guarda Carmen, stiamo facendo dei salti in alto qui come gestione del personale.
4: Poi vengo anche a farti il decespugliatore oltre a farti il segretario.
2: Guarda che,
3: no,
2: questa, una guarda che questa sarebbe veramente una notizia, sarebbe veramente una notizia. Attenzione, io ieri sera ho avuto bisogno dell'idropulitrice e quando attacco l'idropulitrice, yeah!

0: puntini, puntini, puntini. L'uomo depilato non si può guardare. Quattro punti esclamativi.
1: Applauso.
0: E aspetta, stai zitto tu un attimo. Viva l'uomo naturale tutta la vita, Alessia.
1: Oh, buon gustaia.
0: Avete visto come leggo i messaggi? Cioè cerco proprio di far anche capire come la pensate voi. Panta, domani radio, presentati a petto nudo, fatti valere. No, no, aspetta, dobbiamo fare un reel, cosa. No,
1: prova a fare un video, ti denuncio.
0: Vieni, fai.
1: Facciamo la scena. Allora, sei pronta? Potresti cadere per terra, lo sai che potresti cadere per terra.
0: No, tu la vuoi prendere.
1: La voglio prendere in braccio.
0: Eravamo d'accordo. Eravamo d'accordo che tu ti toglieva. Tu ti toglievi la maglietta, non hai già l'ernia, è bruttissimo.
1: Vieni qua.
0: Non hai già l'ernia.
1: Proviamo.
0: Oh, no.
1: Tanto c'ho già un'ernia che è andata.
0: No, no, no, due
1: di pe- essere toccata, no. Non vuole essere toccata. Mi dispiace.
2: Io
1: volevo trasportarla in via Roma, così partendo dalle scale di via Roma 51, scendendo, facendo
0: il figo. Panta, aspettavamo un tuo spogliarello. Non posso mettere 9 settimane e mezzo, perché non fa gli anni quell'altra lì, come già che si chiamava. Un signor lo fa. Alessia, lo fa, si sta togliendo la maglietta.
1: Se la tolgo anche i pantaloni.
0: No.
1: Questi li dovete vedere.
0: No, i peli.
1: Guarda qua. No. Basta.
0: Hai capito.
1: È il
0: ok. Questa è Radio Piemonte Sound, così, giusto perché. Basta.
1: Io ho perso completamente la mia dignità.
0: No, stiamo superando il superabile. Fatemi pensare a Richard Gere.

0: sapevo che le mani di una donna sono di 3 gradi più fredde di quelle di un uomo.
1: Sì.
0: Però te hai le mani gelate.
2: Io ho le mani gelate. Senti,
3: ma lui è un po' donna nel modo. No!
0: No, t'ha demolito ormai. No, no, non è che sei sposato, almeno Marisa.
3: No, è un po' femminile. È un po' femminile in certe cose.
2: È femminile, cara.
0: Sì, sì,
3: è un po' femminile, fa un po' la rugna come le donne. Va ogni tanto va in depressione con le cose.
2: Adesso però.
3: No, però volevo dire questo. I piedi
2: almeno 10 gradi in meno.
0: Francamente non lo so, ma credo che sia uguale.
3: Sì. No, socio, no, perché
0: freddi
3: no.
0: Sicuramente.
3: Tu hai mai voluto farti scaldare i piedi?
2: Allora, se volete potete toccare.
3: No, lascia stare i piedi e soprattutto non toglierti le scarpe,
0: ho
3: neanche le calze.
0: Che le mani sono fredde.
3: Ma di solito le donne, sai, hanno i piedi freddi e cosa fanno? Quando vai a letto cerchi di farti scaldare i piedi mettendo questi piedi gelati.
0: Finché
3: addosso.
0: Non ti mandano a quel paese.
3: Sì. Brava.
0: Dopo 2 mesi cominciano a mandarti a quel paese.
2: Ma non potete,
0: sopportano fino a 2.
2: Non potete mettervi le calze quando dormite.
3: Brava, brava.
0: Allora, oppure fai scaldare il fondo del letto.

0: lo scaldino.
1: Con lo scaldino. Io ho comprato uno scaldino, ok? Messaggio alla nazione.
2: Lo scaldasonno?
1: No, lo scaldino. No, è una cosa che tu metti anche nel micro, cioè una cosa fighissima.
2: Ok, tipo
0: oppure lo attacchi alla corrente.
1: Ecco, quello lì con la corrente, ho sempre paura di stare lì. Rimanere lì brasata, non mi piacerebbe tanto.
2: Allora il senso sarebbe scaldare il letto prima di andare a dormire, poi toglietela la corrente.
1: Sì.

il nostro Matteo Brancaleoni, nostro perché diciamo è nostro amico e poi comunque è della provincia e noi ovviamente facciamo il tifo per lui, ha rivisitato il mambo italiano con questa nuovissima versione.

conclusione, facciamo ancora felice una persona che si chiama Laura, che ci ha richiesto Laura Pausini con Stella Gemella, canzone con cui chiudiamo l'appuntamento di oggi. Vi ringrazio per essere stati con noi e ci sentiamo domani mattina, sempre per il meglio delle Badole Online, 25° anno. Anche

0: Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le 3 giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
1: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
0: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le 2 serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, 1 ora in più.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
7: Sono le 11:02.

0: Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci, benvenuti e ben arrivati. L'appuntamento è quello di metà settimana con Pianeta Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Un

classico. Era un gran bel pezzo, perché mi ricordo lo ascoltavi da tutte le parti, lo suonavano ovunque. Io comprai anche il singolo, pensa, c'era il singolo in compact disc, grandissimo, e ce l'ho ancora lì. Giovanotti con Bella, benvenuti, ben trovati. Questa è la nostra partenza, puntata del mercoledì, Pianeta Italia, viaggio nella storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Dico anni 70 perché tra poco abbiamo anche un momento interessante dedicato alle canzoni degli anni 70 con Italia Graffiti. Andremo nel 1978 con L'Aquila di Ligonchio, mentre per i prossimi minuti sempre viva gli anni 80, questa volta con Toto Cutugno.

ha avuto un po' sfoggio tra il 75 e il 1980, e nel 1978 Iva Zanicchi decide proprio di uscire con questo motivo dal titolo Tu, puntini puntini, Playboy, che ricorda un po' anche qualcosa dei Santa Esmeralda, no? Tipo Don't Let Me Be Misunderstood. Vabbè, comunque è stata la protagonista assoluta del nostro momento Italia Graffiti, la musica degli anni 70.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mai come in questi giorni dedicati ai festeggiamenti per gli 80 anni della nostra Repubblica assume ancora più significato la giornata che i tifosi italiani, non solo gli appassionati di tennis, si preparano a vivere con tre azzurri protagonisti nei quarti di Roland Garros. Alle 14 Flavio Coboglio posto al numero 4 del mondo, Félix Auger-Aliassime. Alle 20:15 il derby Berrettini-Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi oggi uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top 10 occorre una vittoria oggi contro Auger-Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada, prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
1: Gioie e speranze dunque in chiave Italia si intrecciano anche negli animi di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che ieri hanno centrato la semifinale di doppio.
3: Arna e Berretta possono fare benissimo tutti e due, nel senso che possono vincersi a questa che la partita dopo. Flavio può vincere con Auger-Aliassime e potrebbe anche rivincere l'altro derby, quindi sono tutte secondo me partite aperte, non c'è un favorito sulla carta.
4: Mi hanno fatto emozionare tutti, Matteo nella vittoria con Comesana pazzesca e Arnaldi due vittorie pazzesche con Collignone ieri con Tiafo, e poi Cobo ha fatto un tabellone d'autorità bellissima. Il match che aspetta i due Matteo, non prendo nessun favorito, bello guardare due italiani che lottano contro, ce la godremo. Per quanto riguarda Cobo invece speriamo che regali il sogno di avere un italiano in finale.
1: Sempre ieri, per quanto riguarda il singolare, è delineata la prima semifinale che vedrà di fronte Sasha Zverev facile in 3-7 contro lo spagnolo Hodar. Stesso score per il ceco Mensik, a sorpresa vincitore contro il forte brasiliano Fonseca. Tra le donne, semifinale Kostiuk Andreeva, oggi quarti Kalinskaya Kvitova, Sabalenka Schneider. Se l'Ital Tennis, seppur orfana a Parigi di Jannik Sinner, non smette di entusiasmare di tutt'altre faccende affaccendata quella del calcio. Alla prima uscita dopo il KO in Bosnia, ennesimo flop mondiale. Stasera ore 20:45 la prima delle due amichevoli in attesa del nuovo CT. In Lussemburgo Silvio Baldini presenterà tante giovani promesse. Sabato si replica in Grecia. L'Inter campione d'Italia saluta Denzel Dumfries, che il prossimo anno vestirà la maglia del Real Madrid, e le merengues verseranno i 20 milioni della clausola per l'esterno olandese. Il club nerazzurro stringe tempi per perfezionare l'arrivo dalla Atalanta dell'azzurro palestra. Si completerà oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato fissato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. Chiudiamo col basket, con la serie sull'1-1 si disputa stasera gara 3 del confronto tra Milano e Brescia, con il primo dei due match in programma al Forum. Domani, con lo stesso bilancio di 1-1, sarà la volta dell'altra serie della semifinale dei playoff scudetto Venezia-Virtus Bologna, che farà tappa in Laguna. Ed è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
6: Allora, a tutti gli sportivi di Radio Piemonte Sound, da Ciccio Graziani, un grande abbraccio a tutti, seguite la radio perché sono bravi, simpatici e competenti. Mi raccomando, ciao a tutti.

14, ci piaceva ripescarla, riascoltarla, farvela risentire, perché probabilmente è stata non molto valorizzata questa canzone, invece secondo me merita e può entrare assolutamente tra quelle che per quell'anno si faranno strada e si faranno ricordare domani.

0: avuto tutto il consenso popolare per diventare un vero e proprio classico italiano dal 1991 per Amore Mio con Roberto Vecchioni nel Viaggio Italiano di Pianeta Italia. Saluti a tutti da Lorenzo Bartoli. Se avete una segnalazione da farci, lorenzo@radiopianeta.it, la mail, oppure Pianeta Italia Lorenzo, la pagina Facebook ufficiale.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la

casa del materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

Quentin Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking.

0: Sono le 12:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kashmir nel Golfo Persico, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, tavolo già precario.
2: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Il presidente ucraino Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa in seguito proprio ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale.
3: È di almeno 21 persone morte il grave bilancio di un incendio scoppiato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi, capitale dell'India. Le fiamme sono state domate, ma le cause del rogo sono ancora da accertare e sono ancora in corso le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio. Oltre alle persone decedute, più di 40 altre persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Su X il commento del primo ministro Narendra Modi, che ha espresso le sue più sentite condoglianze a coloro che hanno perso una persona cara.
2: Libera il ricorso presentato dal Senato in merito al caso Visibilia, che coinvolge l'ex ministra Daniela Santanchè tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS. La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso nei confronti della Procura di Milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audioregistrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo, senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.
3: Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Allerta arancione sulla zona di Milano fino alla mezzanotte. Scuole chiuse alla Spezia, mentre a Roma una tromba d'aria ha divelto diversi alberi caduti poi sulle auto parcheggiate.
2: Lo sport: Charles Leclerc resterà in Ferrari anche nel 2027, mettendo a tacere i rumors su un possibile addio. Stamattina è arrivato l'annuncio ufficiale del prolungamento del contratto che lega il pilota monegasco alla scuderia di Maranello, con un nuovo accordo pluriennale di cui però non viene specificata la durata esatta. Si tratta del terzo rinnovo con la Ferrari per Charles, che aveva firmato un quinquennale a fine 2019 e poi un biennale nel gennaio del 2024, che sarebbe scaduto con ogni probabilità al termine di questa stagione.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Gratis Fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis Fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.

regina Delizio e non solo Orietta Berti, protagonista di Pianeta Italia nella puntata di oggi, mercoledì. Questa, devo dire, era un po' che non la suonavamo, al titolo La Nostalgia. Restate con noi perché abbiamo ancora, devo dire, parecchie sorprese da farvi ascoltare, soprattutto dal decennio 80 e 90, mentre per i prossimi minuti qualcosa del decennio 2000, bello, interessante, che probabilmente si farà ricordare domani con Gianni.

0: giovane, giovanissimo, sì, ma pieno di carica, pieno di ritmo, con veramente carichissimo a palla, Michele Zarrillo, anche in questo motivo riscoperto dal 1981 dal titolo Non è finita. È bello anche ritrovare tante di quelle canzoni del passato che di cui molte, devo dire, abbiamo perso tracce e ci siamo anche dimenticati.
1: Con la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
6: Radio Piemonte.
7: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
8: Su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Volo negli anni 60, nel 68, con Tu mi fai girare come fossi una bambola. A Patti Bravo.

0: Radio. Torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Droni ucraini hanno colpito stamane il terminal petrolifero di San Pietroburgo. L'attacco coincide con l'inizio del forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Secondo Mosca vi sarebbero diversi feriti. Il raid è stato confermato anche dal presidente ucraino Zelensky e in un altro attacco di Kiev si contano 7 morti e 11 feriti nell'esplosione di un autobus colpito da droni ucraini in Crimea. Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Keshm. Diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut, 10 morti si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito Blat nel Libano meridionale. Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada con il suo SUV nel biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est provocando difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni. Allerta arancione sulla Liguria di Levante. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Sono le 13.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto a Yenakievo, nel territorio della regione di Donetsk controllato da Mosca. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Kiev sta collaborando con l'Unione Europea alla definizione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In un videomessaggio il leader ucraino ha spiegato che il suo governo lavora affinché le nuove misure risultino più incisive e rendano più difficile aggirare le restrizioni già introdotte negli ultimi anni.
2: Il Kuwait annuncia la ripresa dei voli sospesi dopo gli attacchi iraniani che hanno provocato un morto e diversi feriti. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasem nel Golfo Persico, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait, appunto, e anche nel Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran.
3: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%.
2: Il caso Minetti, il procuratore generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia. Dagli accertamenti svolti, scrive il procuratore, risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. Nella nota si dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi.
3: Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Piemonte. Lo scrive il Corriere della Sera, che parla di un incidente autonomo forse causato dall'asfalto bagnato. L'auto di Pozzolo è finita fuori strada all'altezza di Vigliano Biellese, lungo la superstrada che collega Biella e Cossato. Pozzolo è rimasto illeso ed è uscito da solo dalla vettura, poi è stato sottoposto all'alcol test che è risultato positivo, con un tasso doppio rispetto a quello previsto dai limiti di legge.
2: Calcio, l'Italia sperimentale affronta questa sera il Lussemburgo in un amichevole che vedrà l'esordio sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. Il CT, che ha voluto premiare il suo gruppo dell'Under 21 convocando i giovani, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.
4: Sì, l'emozione c'è stata prima di arrivare a Coverciano. C'è stato appunto quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite. Ecco, in quel mese, con l'attesa, io mi sono sentito veramente emozionato. Una volta poi ho messo i piedi a Coverciano e niente, dobbiamo giocare, quindi è inutile farci prendere da certe emozioni, dobbiamo cercare di far bene e basta.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: e gli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli Acciugai.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Radio Piemonte Sound.

belle che ci hanno fatto emozionare per tanti anni e ogni tanto esce fuori e tira fuori un singolo che diventa un grande successo. Sto parlando di Anna Oxa. Questa era naturalmente un'emozione da

0: Grazie.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
1: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
7: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 78 01.
8: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

celebrare la musica che va dal 1970 al 1979. Italia Graffiti si chiama questo momento, andando a riscoprire canzoni e gruppi che sono stati dei graffiti, quindi magari hanno fatto delle canzoni lampo, flash, e poi chissà che fine hanno fatto, ma andare a celebrare anche grandi cantanti con canzoni un pochino meno note. Vabbè, siamo andati negli anni 70 con La Bottega dell'Arte, era Bella Sarai.

2005, grande successo di vendite e di richieste per Negrita, Rotolando verso Sud era anche il titolo dell'album, e abbiamo scelto di riproporla quest'oggi nel Viaggio Italiano. Siete all'ascolto di Pianeta Italia, grazie per essere dei nostri, per averci scelto. Vi ricordo ovviamente, se avete un motivo italiano che vorreste riascoltare o riportare alla radio, l'indirizzo è Lorenzo @ radio.it.

Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Francesco Renga, Edoardo Bennato e tanti altri. Il più grande concerto di musica italiana lo ascolti qui, su Pianeta Italia.

sequenza che tra qualche puntata circa inizierà già a tingersi anche di estate, ovviamente, anche se cioè, non possiamo aspettare proprio la data del calendario ufficiale con l'inizio dell'estate, anche perché se le temperature finalmente andranno avanti così, direi che possiamo già aprire anche la nostra musica dell'estate. E dicevo, adesso parte la sequenza, protagonisti di oggi saranno Donatella Rettore, poi Luisel, mentre in apertura c'erano gli anni 90, era il 1993, c'erano gli

Il rettore, a lei il compito di chiudere la nostra sequenza musicale con Carmela, brano del passato, molto del passato, inizi anni 80, non so se lo riconoscevate, se l'avete mai ascoltato, se lo ricordavate. Vabbè, prima di Donatella Rettore c'è stata Luisella, famosissima negli anni 60 con Andiamo a mietere il grano, questa volta l'abbiamo ritrovata in questo motivo dell'inizio 1980 con La Mosca e in apertura Rotta per casa di Dio con gli 883. La nostra sequenza torna domani giovedì. Grazie a tutti, chiudiamo quest'oggi con un'altra delle leggende, secondo me è Sergio Caputo, quest'oggi con Bimba se sapessi. Vi auguro la buona giornata, grazie per essere stati con noi come sempre, viva la musica italiana, ciao.

0: Torna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le 3 giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
5: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
4: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.

0: Sono le 14:09.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il conflitto in Medio Oriente è in primo piano. Gli USA hanno attaccato l'isola di Keshma colpendo una torre radio. Teheran ha reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta USA, rivendicano i Pasdaran. Falso, risponde Washington. Droni iraniani intanto hanno colpito l'aeroporto del Kuwait, un morto e diversi feriti. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. Hanno già concordato che non le avranno, ha detto in un'intervista con il Washington Post.
2: Il conflitto tra Mosca e Kiev, un attacco di droni ucraini contro un autobus diretto dalla Russia alla Crimea ha provocato 8 morti e diversi feriti nella regione del Donetsk controllata da Mosca. Droni ucraini hanno intanto colpito il terminal petrolifero a San Pietroburgo, uno stabilimento missilistico, obiettivi a Mosca e Leningrado. In Ucraina, dopo i raid russi su Kiev e Dnipro, con almeno 22 morti, Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti missili Patriot e ha annunciato nell'Unione Europea si sta lavorando al 21° pacchetto di sanzioni.
3: La grazia a Nicole Minetti. Ora, dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, in una nota in cui dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza, la procuratrice generale conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio.
2: Adesso la vicenda della morte della piccola Beatrice Burdighera. Emmanuel Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere nel suo interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Imperia per l'omicidio della piccola, la figlia di 2 anni della compagna Emanuela Aiello. Anche lei è in stato di detenzione e sarà sentita nel pomeriggio. Entrambi devono rispondere delle accuse di maltrattamenti aggravati dalla morte. Beatrice è morta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio nella sua casa Burdighera Imperia.
3: L'economia, la crescita del PIL italiano si attesta allo 0,5% nel 2026, poiché il rinnovato shock dei prezzi dell'energia peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando lo slancio del PNRR, così l'OCSE nell'outlook appena diffuso. L'impennata dei prezzi dell'energia farà aumentare l'inflazione, vanificando i recenti guadagni in termini di salari reali. Nel 2027 il calo dei prezzi dell'energia e la minore incertezza porteranno la crescita allo 0,6%, invariata rispetto alla proiezione di marzo, scrive l'OCSE.
2: Il tennis questo mercoledì è tutto a tinte azzurre al Roland Garros, con ben 3 italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Cuboli giocherà come terzo incontro di oggi, il suo secondo quarto di finale in uno slam se la vedrà contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Oltre a Cuboli, l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma alle ore 20:15. Due tennisti che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100 si affronteranno per la prima volta a livello ATP. Si tratta del 33° derby italiano nella storia degli slam. Nel doppio misto tornano in campo i campioni in carica, Rani, Vavassori, impegnati in semifinale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Sono Mirko Bencivenni, tra poco Hit Parade Story e New Hit.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

la vita vi sembra un po' grigia, accendete Radio Piemonte Sound e unitevi a noi in Hit Parade Story e New Hit. Oggi vi porteremo colore e allegria. Io sono Mirko Bencivenni, con voi fino alle 5 del pomeriggio.

i 20 singoli di musica italiana più venduti dell'intero anno 1995, quindi esattamente metà del decennio 90s, classifica tutta dedicata alla musica di casa nostra e ai grandi successi italiani. Pronto a segnalarvi alla posizione numero 20, Spacca Cuore di Samuele Bersani, successo nella versione originale pubblicata in quell'anno dal buon Samuele Bersani e ripresa anche recentemente nel terzo millennio negli anni 2000 da Laura Pausini. Questo è Samuele Bersani.

Il testo della canzone parla di un amore finito, forse mai realmente iniziato, in cui lui, illuminato dalla presenza di lei come una farfallina che si avvicina allo schermo di una TV, una volta spenta la TV, come la farfalla appunto cade giù. Se da una parte è chiaro quindi che sia stato lui a voler chiudere la storia, dall'altra non lo è altrettanto per lei, a cui non ha saputo in verità esprimere i propri sentimenti. Lei che quindi si trova ora metaforicamente con la pistola in mano puntata verso il cuore di lui. Questa era la posizione numero 20, il 20° 45 giri italiano più importante del 1995, anzi CD singolo, riferendoci alla tecnologia dell'epoca. Già siamo nel cuore degli anni 90. 19, un passo più in su per Marco Masini con la sua Principessa.

Il numero 19 nella Hit Parade Story di oggi, 18 per Gigi Finizio con Lo Specchio dei Pensieri, 17 per Irene Grandi con Boom Boom, pensate, no, dico Marco Masini Fiorentino, e restiamo in quel di Firenze perché anche Irene Grandi è fiorentina. Boom Boom, tutta per voi.

0: Materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
0: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta

0: su Radio Piemonte Sound le news.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Kiev lancia missili in profondità in territorio russo colpendo fino a San Pietroburgo, colpito anche un autobus, il Cremlino minaccia rappresaglie e restano ai margini le speranze diplomatiche. Alessandro Cisilin.
3: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia, colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, dove proprio oggi prende il via il Forum Economico Internazionale, volgarmente noto come la Davos di Putin. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. E il presidente Zelensky, che proprio oggi riceve il leader della NATO Rutte, rilancia chiedendo i missili Patriot dagli Stati Uniti e sottolineando i lavori in corso a Bruxelles per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Le nostre risposte saranno sistematiche, avverte il Cremlino dopo gli ultimi attacchi sul proprio territorio, e Mosca non crede nelle presunte disponibilità negoziali di alcuni leader occidentali. La posizione di Macron è manipolatoria e contraddittoria, le parole della portavoce ministeriale Zakharova, commentandone le aperture al dialogo e al contempo il sequestro nei giorni scorsi di una petroliera russa nell'Alto Atlantico. A ribadire una posizione anomala rispetto ai 27 e Budapest, il premier ungherese Magyar a un quotidiano tedesco prova a offrirsi pronti a ospitare colloqui di pace.
2: Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Un morto e diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, e il bilancio fornito dalle autorità di Beirut. 10 morti si contano solo nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'artiglieria israeliana ha colpito la città di Blat. Alla periferia di Roma sfocia in tragedia una lite condominiale, un uomo ucciso mentre il giovane accusato del delitto è stato arrestato. Davide Camera.
4: Non era la prima volta che litigavano, anche in modo molto acceso, ma nessuno si attendeva a un epilogo tragico come questo. Un 56enne accoltellato a morte, in particolare da un fendente al collo che non gli ha lasciato scampo. Il corpo era ormai esanime sul terrazzo. Un 18enne di origini colombiane arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Tutto è successo in un condominio tra Primavalle e Casal del Marmo, siamo alla periferia ovest di Roma. I vicini, che hanno dato l'allarme rendendosi conto che questa volta si era passati alle vie di fatto, hanno raccontato alla polizia di discussioni accese sui rifiuti e su altre questioni condominiali. Adesso ovviamente si sta indagando su quale sia stata la causa scatenante, anche per ricostruire con esattezza la dinamica dell'omicidio. Tutto lo stabile è stato posto sotto sequestro.
2: Il maltempo si estende al centro-sud Italia. A Roma una tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, soprattutto tra Parati, Fiscali e Concadoro. Alberi caduti e difficoltà anche nella circolazione. Oggi l'allerta gialla riguarda 14 regioni, allerta arancione sulla Liguria di Levante. Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada con il suo SUV nel biellese. Il parlamentare aveva un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. Nell'ottobre scorso è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa per porto abusivo di armi. Ci sarà sicuramente un azzurro nella semifinale del Roland Garros, uno tra Berrettini e Arnaldi, i due Matteo che stasera daranno vita ad un emozionante derby nei quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo alle 14 è Flavio Cobolli. Gianni De Gaetano.
5: Dai Challenger di Valencia e Cagliari a Roland Garros, passando per i dolori fisici, i tormenti della psiche. Ecco l'Italia secondo Matteo. Berrettini e Arnaldi, uno di fronte all'altro per prendersi un posto in semifinale nello Slam parigino. Riavvicinarsi alla top 30 non è un sogno, ma una bella storia azzurra da vivere.
6: Grazie alle persone che mi sono state vicine, che mi hanno continuato a ripetere che invece sono fatto per fare questa roba qua. Questo torneo è la dimostrazione che sono un signor giocatore di tennis, me lo dico da solo.
7: Io sto al alzando il livello giorno dopo giorno, il campo sono sempre meglio. Se mi avessero detto prima del torneo che avrei giocato 4 ore, 3 ore e mezza e 5 ore e avessi vinto tutte e tre, sarei stato veramente incredulo, quindi posso solo che essere contento.
5: Alle 20:15 i primi scambi del derby numero 35 nei major, secondo assoluto nei quarti dopo Sinner Musetti agli US Open 2025, grandi assenti al Bois de Bologna, ma egregiamente rimpiazzati anche da Flavio Cobolli, finora praticamente perfetto, ciò che servirà più che mai dalle 14 contro Félix Auger Aliassim, 4 dell'ATP.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
8: Prossime news tra mezz'ora.

0: Tra poco, dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi, assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

siamo, sono sempre Mirko Bencivenni, ancora benvenuti. Il grande Beethoven diceva: dove le parole non arrivano, la musica parla. E allora lasciatevi trasportare dalle emozioni di questo successo tutto italiano del momento.

0: torniamo dopo l'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Energia sì dell'Unione Europea alle deroghe sul patto di stabilità. Bruxelles apre alla flessibilità per famiglie e imprese. La flessibilità consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico proponiamo la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico con un limite cumulato pari allo 0,6% del PIL nell'arco di 3 anni, ad annunciarlo il commissario Dombrovskis.
3: La Procura Generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla grazia concessa a Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale lombarda condannata in via definitiva per il caso Ruby per il processo sui rimborsi in Regione Lombardia. La decisione arriva al termine degli approfondimenti disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sui presupposti alla base dell'atto di clemenza firmato dal Presidente della Repubblica.
4: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in omicidio. A Roma un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. L'aggressione è avvenuta in via Villa Stellone, nella zona tra Prima Valle e Casal del Marmo. Il giovane avrebbe tentato di disfarsi dell'arma prima di essere rintracciato dalla polizia.
3: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. Si tratta dell'agente della Polizia Municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i PM di Piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Giuseppe De Falco, contestano le lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate.
4: Torna a tremare la terra in Sicilia con 3 scosse avvenute all'alba. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 5.51 al largo delle isole Eolie, a una profondità di 306 chilometri. Altre 2 scosse, entrambe di magnitudo 2.1 invece, sono avvenute nella zona dello stretto di Messina tra le 6.04 e le 6.19. La prima a una profondità di 31 chilometri, la seconda a una profondità di 30 chilometri.
3: La Formula 1, Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. La scuderia Ferrari HP annuncia il rinnovo dunque dell'accordo con Leclerc, che continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del campionato di Formula 1. Non potrei essere più felice, queste le parole del campione monegasco.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un bacio da Elisa, ciao!

0: Gratis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
1: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
7: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

della storia delle classifiche alla radio, classifica tutta italiana, quella di cui ci stiamo occupando oggi, 20 singoli più venduti del 1995, più suonati dalle radio Made in Italy del 1995, posizione numero 16 per Raff, ancora in sottofondo con Sei la più bella del mondo, 15 per Andrea Bocelli con te partirò, la sua hit sanremese, alla 14 invece salutiamo tutti gli amici partenopei all'ascolto perché arriva Pino Daniele, resta con me.

e la radio in musica, ma anche per le nuove generazioni, per conoscere anche un tantino la storia della musica. Infatti, come ho sottolineato in passato, anche spesso e volentieri ci sono tanti giovani che ascoltano i nostri programmi, quindi io sono particolarmente felice di tutto ciò. 14 per Pino Daniele, resta con me. 13 per Toto Cutugno con la hit sanremese Voglio andare a vivere in campagna, mentre alla posizione numero 12, per colpa di chi, troviamo proprio lui, Zucchero Sugar Fornaciari,

0: Il nostro mercoledì targato, siglato e per giunta grifato Radio Piemonte Sound Hit Parade Story New Hit lascia spazio ora per i prossimi tre minuti all'informazione.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Riesplode il fuoco incrociato sull'Iran e il Medio Oriente. Teheran lancia missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait, dove vi sarebbe almeno un morto, dopo un attacco statunitense sull'isola iraniana di Keshm. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. È l'ultima esternazione di Trump, che aggiunge: se non avessimo attaccato l'Iran, Israele non esisterebbe più. E Israele continua ad attaccare in Libano. Sarebbero una ventina i morti solo oggi, inclusi due paramedici. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino, diversi gli attacchi di Kiev oggi oltre confine, perfino su siti petroliferi di San Pietroburgo, dove proprio oggi si inaugura il forum economico internazionale promosso da Putin. Più a sud due morti nella regione di Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. Il Cremlino annuncia risposte sistematiche, vi sarebbero due morti a Kharkiv. E a Kiev si riuniscono intanto i vertici della NATO, presenti il segretario generale Rutte e il presidente del comitato militare, l'ammiraglio italiano Cavo Dragone. La Commissione europea ha presentato oggi le nuove raccomandazioni all'Italia su molte materie, dalla correzione della spesa pubblica alla lotta al lavoro nero, alle misure in sostegno all'università. L'Italia deve inoltre ridurre i sussidi dannosi per l'ambiente, categoria che include anche agevolazioni fiscali sul carburante fossile. Bruxelles considera il taglio delle accise, provvedimento adottato dal governo Meloni, una misura non coerente con gli obiettivi climatici e invita a ridimensionare questo tipo di interventi. La grazia concessa a Nicole Minetti. Al termine di settimane di nuove verifiche in Italia e all'estero, la Procura Generale di Milano conferma il suo parere positivo. Le risultanze sono già state trasmesse al Ministero della Giustizia. Lo scrive in una nota la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni. I fatti riportati nelle notizie di stampa, dalle quali ha tratto origine il supplemento di attività, non corrispondono al vero, sostiene Nanni, e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. Tennis, azzurri in primo piano al Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale. Nei quarti Flavio Cobolli affronta il canadese Auger Aliassime, mentre alle 20:15 si gioca il derby Berrettini-Arnaldi, già definita l'altra semifinale, Zverev contro Mensik. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: Il 13 agosto del 2010, prima donna gondoliere a Venezia. Per secoli è stato un mestiere per soli uomini. Dal 2010 il cambiamento epocale. A vogare tra i canali di Venezia c'è anche una donna, la prima nella storia dei gondolieri. E in quel periodo la posizione numero 8 dei singoli più venduti in Italia c'era Rihanna,

0: Dopo la pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.

del 1995, loro cantavano esclusivamente a cappella, quindi senza avvalersi di alcun tipo di strumento musicale. Le ragazze, bellissima questa canzone che troviamo alla posizione numero 11 della Hit Parade Story di oggi. 10 per Fiorello con Finalmente Tu, mentre 9 per Massimo Di Cataldo, che sarà di me. Ricordo, per chi si fosse appena sintonizzato, sono i 20 singoli italiani più importanti dell'intero anno 1995 che rispolveriamo e ricordiamo assieme a voi. Certe

nuove proposte al Festival di Sanremo 1995, Massimo Di Cataldo con Che sarà di me, posizione numero 9 invece nella nostra Hit Parade Story di oggi. 8 per Gianni Morandi e Barbara Cola con In Amore, 7 invece per Giorgia, lei vinse il Festival di Sanremo nella categoria Big del 1995 proprio con questa super hit, Come saprei.

0: Parade Story torna dopo le news.
1: Sono le 16:02.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri, all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, ricorrano a una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario UE all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche per l'energia, sottolineando che si potrà ampliare l'uso della clausola nazionale della difesa per l'1,5% del PIL in 4 anni, includendo al suo interno investimenti fino allo 0,6% massimo nel triennio 2026-2028, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti.
3: Il conflitto in Medio Oriente, se non avesse attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, lo ha dichiarato Donald Trump in un'intervista al podcast del New York Post, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Teheran ha già concordato che non avranno armi nucleari, ha riferito il presidente nella stessa intervista, ma i Pasdaran smentiscono. Trump mente, lo scambio di messaggi è sospeso.
4: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo, l'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
3: È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il ragazzo di 18 anni di origini colombiane che avrebbe accoltellato e ucciso un vicino di casa, un uomo di 54 anni. È accaduto ieri sera in un condominio di via Villa Stellone nella zona di Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. Dalle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una lite legata a questioni condominiali. Il corpo della vittima, raggiunto da un fendente al collo, è stato rinvenuto sul terrazzo del primo piano.
4: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. Nel 2027 il calo dei prezzi dell'energia e la minore incertezza porteranno la crescita allo 0,6%, invariata rispetto alla proiezione di marzo.
3: Il calcio: Dusan Vlahovic lascia la Juventus. L'attaccante serbo, che è uscito verso mezzogiorno dalla Continassa, non rinnoverà il contratto con i bianconeri, scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era facile, le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione più commissioni e premi alla firma, ma assai diverse dall'offerta della di Comolli, 6 milioni più bonus. Niente firma dunque sul rinnovo. Ora il nome dell'attaccante sui taccuini dei club di Europa, dal Napoli fino al Bayern, Chelsea, Barcellona e Newcastle. Tutti sono pronti a rilanciare e a soddisfare le richieste economiche dell'ormai ex numero 9 bianconero.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: fantastica la nostra Hit Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali tra punte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al Canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: If Parade Story New Hit è qui su Radio Piemonte Sound.
1: New Hit, le più nuove del momento.
0: Samurai J, nuova versione in spagnolo, Obsession.

0: tanta musica del presente con un po' di notizie legate ai successi del momento, ma soprattutto le classifiche con le canzoni più belle della vostra vita, solo qui su Radio Piemonte Sound.
1: Tutte le ultime novità musicali, New Hit.
2: Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati.

Se piovesse il tuo nome di Elisa è una canzone d'amore, parla di un rapporto che nonostante sia finito è comunque presente e si fa sentire. La traccia è inclusa nel decimo album in studio pubblicato dall'artista Diari Aperti. A tutti gli effetti il 21esimo più venduto in Italia dell'intero anno 2018. Elisa su Radio Piemonte Sound.

0: anche oggi per voi su Radio Piemonte Sound. La musica più bella di ieri e di oggi. Hit Parade Story e New Hit. Restate con noi.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioesogni.it.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel Medio Oriente rimane altissima la tensione. Teheran ha lanciato missili contro basi statunitensi in Bahrain e in Kuwait con almeno una vittima in risposta al raid americano sull'isola iraniana di Keshm. Donald Trump rilancia sostenendo che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, aggiungendo che senza l'attacco americano Israele non esisterebbe più. Intanto l'esercito israeliano prosegue le operazioni in Libano, dove oggi si conterebbero circa 20 morti, tra cui due paramedici. Sul fronte russo-ucraino si registra una nuova spirale di violenza. Kiev ha colpito diversi obiettivi oltre confine, inclusi impianti petroliferi nell'area di San Pietroburgo, proprio nel giorno di apertura del forum economico internazionale voluto da Putin. Nel sud della Russia si segnalano due vittime nella regione di Smolensk, mentre un pullman diretto in Crimea è stato centrato da droni ucraini, almeno 7 civili uccisi. E a Kiev intanto è arrivato il segretario generale della NATO, Mark Rutte. La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia che contiene elementi di flessibilità sui vincoli di bilancio per le spese militari anche all'energia per fronteggiare gli effetti della crisi medio orientale. Il vicepresidente Dombrovskis annuncia un possibile scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi a misure transitorie su accise o bollette, ma su investimenti orientati a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro dell'economia Giorgetti. La strage di Amendolara nel Cosentino, dove 4 migranti sono stati bruciati vivi dentro un minivan fermo a un distributore lungo la statale 106. Due pakistani fermati, molto probabilmente caporali che assoldavano uomini per lavorare nei campi, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Le immagini della videosorveglianza dell'impianto mostrano i due sospetti mentre bloccano le portiere del mezzo prima di appiccare il fuoco. Le vittime sono 3 afghani e un pakistano. Alla prima uscita dopo la mancata qualificazione mondiale, la nazionale di calcio, affidata momentaneamente al CT dell'Under 21 Silvio Baldini, gioca stasera la prima delle due amichevoli che chiudono la stagione. Alle 20:45 azzurri in campo in Lussemburgo. Domenica altro test in Grecia. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code tra l'innesto con la diramazione Stroppiana Santià e lo svincolo di Vercelli Est verso Gravellona Toce. Ancora per un incidente sulla A7 Milano Genova sono possibili rallentamenti tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Infine ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 124 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Pecetto Torinese. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: dopo la pubblicità ancora Hit Parade, Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente, restate con noi.
1: Adro Nero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adro Nero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. Adro Nero, Anciuè, la fiera degli acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: Sono le 17.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si è svolto oggi l'interrogatorio davanti al GIP di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto il legale della donna. Purtroppo gli atti non ci sono ancora stati forniti. La donna resta in carcere.
2: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa ricorrano ad una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario dell'Unione europea all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche dunque per l'energia, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti, ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise.
3: Una violazione informatica ha esposto i dati personali di circa 600.000 famiglie palestinesi nella striscia di Gaza. Secondo quanto riferito, soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a informazioni raccolte attraverso la piattaforma utilizzata per registrarsi ai programmi di aiuto alimentare ed economico. Tra i dati compromessi figurano nomi, numeri di documento, contatti telefonici e informazioni sulla posizione geografica delle persone registrate.
2: Ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dai fornitori di paesi terzi, introducendo un quadro europeo di sovranità per i servizi cloud, che sarà usato anche per orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche, è una delle misure chiave del Cloud and AI Development Act presentato dalla Commissione Europea. Bruxelles ritiene che le gravi dipendenze strategiche espongano l'Unione Europea a rischi per il controllo dei dati, la continuità dei servizi e la sicurezza economica. Il piano introduce 4 livelli di garanzia per classificare i servizi cloud in base ai requisiti di sovranità e alle esigenze delle amministrazioni pubbliche.
3: Sempre più giovani scelgono di restare nel mezzogiorno e avviare un'attività. Sono oltre 2.200 le domande presentate per il programma Resto al Sud 2.0 per un valore complessivo di 153 milioni di euro. A trainare la crescita sono soprattutto le donne. Quasi il 40% delle nuove attività finanziate sarà infatti a conduzione femminile, una quota superiore a quella registrata nel centro-nord. Turismo, servizi alla persona e supporto alle piccole imprese sono i settori più richiesti.
2: Il calcio, tanta attesa per il debutto alla CT ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare l'Italia nell'amichevole contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma questa sera alle 20.45 allo stadio di Lussemburgo. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Donnarumma tra i pali, in attacco c'è invece Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Siete sempre in compagnia di Mirko, Mirko Bencivenni per Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Oggi ci stiamo occupando da un po' di tempo questa parte dei 20 singoli di sola musica italiana più venduti del 1995, in questo caso Audio 2, duo italiano made in Napoli. Loro sono Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, scoperti dalla grande tigre di Cremona. Da Mina sono autori anche di tanti successi di Mina. In questo caso alle 20 Audio 2, posizione numero 6 per quanto riguarda il nostro viaggio nella storia della musica di oggi, che procede alla 5 con Gianluca Grignani e La mia storia tra le dita, 4 per 883 con Senza averti qui, 3 per Ivana Spagna con Gente come noi, colei che si dedica alla musica italiana lasciandosi alle spalle il settore dance proprio nel 95.

Ale per Ivana Spagna, gente come noi nella Hit Parade Story di oggi. Dalla regia mi stanno facendo dei cenni disperati che siamo lunghissimi con i tempi oggi. Beh, del resto questa è la bella musica, non si può interrompere la bella musica, non si possono bloccare questi grandi successi. Due per Ivana Spagna, ancora in classifica con Il Cerchio della Vita, mentre in vetta numero uno della Hit Story di oggi, Gianna Nannini.

dedicatissima a tutti i miei ascoltatori. Lo so che in questo caso dicono dalla direzione che io sono un tantino ruffiano con voi, ma le meravigliose creature siete voi che puntualmente non vi perdete nemmeno una puntata di Hit Parade Story. Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, è il programma che vi fa viaggiare con la mente, con la fantasia, vi fa tornare giovani giovani senza bisogno del chirurgo plastico. Dai, scherzi a parte, Gianna Nannini, meravigliose creature, era il singolo italiano più importante del 1995, Made in Italy. La nostra Hit Story di oggi era solamente dedicata, esclusivamente dedicata alla musica italiana.

0: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: La radio della tua città. Radio Piemonte Sound, dove vuoi e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La certezza è che ci sarà almeno un italiano in semifinale a Roland Garros. Sono infatti tutti dalla stessa parte del tabellone i nostri tre tennisti giunti ai quarti dello Slam parigino. Prima a scendere in campo oggi Flavio Cobolli opposto al canadese Auger Aliassim. Stasera non prima delle 20:15 il derby tricolore tra i due Matteo Berrettini e Arnaldi. Definita ieri l'altra semifinale vedrà di fronte Zverev e Mensink. All'insegna delle sorprese anche il torneo femminile, clamoroso KO della nuova numero uno del mondo Sabalenka, battuta in 3-7 in rimonta dalla russa Schneider, che in semifinale affronterà la Chwalinska. Proveniente dalle qualificazioni, la polacca ha eliminato la Kalinskaya Kostiuk-Andrejeva all'altra semifinale. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia dei mondiali americani. Ancora una volta solo spettatrice, l'Italia si appresta a chiudere la stagione con due amichevoli, la prima stasera in Lussemburgo. Jenny De Gaetano.
1: Ci saranno 66 giocatori di Serie A ai mondiali di USA, Canada e Messico, che inizieranno giovedì 11 giugno. Magra consolazione ai noi, anzi si acuisce ancor più il dolore dell'ennesimo fallimento azzurro. La ricostruzione, l'ennesima, sarà lunga e per il momento lontana dall'averne sembianze, mancando ancora il nome del nuovo commissario tecnico legato all'elezione del presidente Figici fissata il 22 giugno. Ma si sa, the show must go on. Ci sono due gare test da giocare ad iniziare da stasera in Lussemburgo. Ecco le giovani speranze da Pio Esposito in giù, tutti presi per mano da capitan Donnarumma e dall'amor di patria del CT ad interim Silvio Baldini.
2: L'emozione che provo in questo momento qui è la gratificazione, mentre l'emozione di sentirmi allenatore della nazionale l'ho vissuta nell'attesa, no? Aspettare questo giorno per dire sono arrivato a una cosa che non ci avrei mai pensato in vita mia. Invece in questo momento mi sento orgoglioso da rappresentare gli italiani, tutti questi che sono all'estero, come mi è stato detto, hanno riempito lo stadio, quindi mi sento orgoglioso di rappresentare il nostro popolo, la nostra gente.
1: Domenica 7 si replica in Grecia.
0: Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C. Brescia-Ascoli interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Ital Volley femminile, in campo alle 21:30 a Brasilia contro la Bulgaria nell'incontro d'apertura della Nations League. Imbattuta da due anni, la nazionale di Velasco ha una striscia aperta di 36 vittorie che hanno portato in bacheca due Nations League, il titolo olimpico e quello mondiale. Uno stimolo più che un peso, sottolinea la palleggiatrice azzurra Carlotta Cambi.
3: Sicuramente una grande responsabilità, è chiaro che questo non ci deve pesare nel nostro gioco, sappiamo che siamo qua con un gruppo giovane, con un gruppo molto rinnovato, quindi non deve essere un peso per noi affrontare queste partite, no? Con le 36 partite vinte, dobbiamo entrare in campo e fare quello che sappiamo fare meglio.
0: Basket con la serie sull'1-1 si disputa stasera a gara 3 della semifinale scudetto Milano-Brescia, palla 2 alle 20, sull'1-1 anche l'altra semifinale, domani gara 3 Venezia-Virtus-Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un saluto dai grandi sportivi.
5: Ciao, sono Alessandro Barbero, BMX Freestyle, anche io ascolto Radio Piemonte Sound.
4: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra l'allacciamento con la diramazione Stroppiana Santià e lo svincolo Vercelli Est in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, dove invitiamo alla prudenza per un incidente tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Questo pomeriggio, per cosa succede in città, ci spostiamo a Bossolasco. Sì, perché questo weekend, proprio in questo borgo dell'Alta Langa, si terrà la fiera, o comunque una festa, per la fioritura delle rose. Una fiera florovivaistica che sarà ricca di eventi e di appuntamenti da non perdere. Tra poco ci collegheremo con Marisa Battaglia, presidente della Proloco proprio di Bossolasco, che insieme al comune organizzano tutta la fiera. Ci racconterà le novità e gli eventi per questa edizione del 2026.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Siamo in collegamento telefonico con Marisa Battaglia, presidente della Proloco di Bossolasco, perché questo weekend, dal 5 al 7 giugno, quindi da venerdì a domenica, torna la festa della fioritura delle rose di Bossolasco. Allora, presidente, innanzitutto benvenuta, le chiedo di introdurci il calendario di eventi e parlarci un po' delle novità che ci saranno quest'anno per la fiera.
3: Allora, il programma parte da venerdì sera e si conclude la domenica pomeriggio. La festa della fioritura delle rose è un evento che abbiamo iniziato nel 2005 e ha preso sempre più piede, ma soprattutto negli ultimi 3 anni è diventata mostra mercato florovivaistica. In questa occasione abbiamo pensato di invitare tutti i vivaisti più famosi d'Italia, tra cui Rose Barni, Pozzo e altri stand inerenti a fiore, rose, piante e arredi del giardino. Il programma parte con il venerdì sera con il teatro in piemontese, con del Teatro di Signo, con la commedia Luna Park, ed è una commedia molto divertente, un po' ironica e divertente. Poi il programma di sabato e domenica più o meno è simile, perché c'è l'apertura di questa mostra al mercato florovivaistica a partire dalle 9:30 fino alle 19:30. Inserito in questo contesto abbiamo diversi eventi. Allora, lo sabato in particolar modo alle 11:30 abbiamo l'inaugurazione dell'allestimento del Parco delle Rose a Riccardo Montanaro. Riccardo Montanaro era un sindaco di Bossolasco verso gli anni 60 ed è proprio grazie a lui che Bossolasco può essere intitolato il paese delle rose, perché a quell'epoca lui ha fatto arrivare delle rose dalla Liguria e gliela ha date a tutti gli abitanti che abitavano nel centro storico del paese, in modo che le mettessero davanti alle loro case. E di qui è partita questa iniziativa, e man mano queste rose hanno abbellito sempre di più le case e abbiamo sempre cercato di mantenerle e di proteggerle, incrementando sempre. E oltretutto questo Parco delle Rose, adesso sono 2 anni che è veramente curato e è diventato anche un parco didattico curato da un giardiniere, e avverrà l'inaugurazione a Riccardo Montanaro. E alla domenica, in particolar modo alle 11, abbiamo l'incontro con Carlo Pagani, il maestro giardiniere più famoso in Italia, e poi abbiamo nel pomeriggio Rose Barni, che descrive le sue rose, e abbiamo alle 16 il concerto poetico Le voci della rosa, e questo è un concerto intitolato proprio alla rosa. Tutto questo potete trovarlo sul sito Rose Rose o Visit Bossolasco, o sui social Instagram, Facebook.
2: La ringrazio, e appunto appuntamento a questo weekend.
3: Grazie mille.
4: Radio Piemonte Sound parla di te, perché è vicino a te.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
5: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
6: La radio, motore di crescita.
7: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti aspetta. Contattaci allo 0171 260900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Benjamin Netanyahu ha minimizzato l'ipotesi di una frattura con Donald Trump sull'Iran, affermando che sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e il presidente concordano sulle questioni fondamentali. Tra queste rientra l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di minacciare Israele. A volte abbiamo, come accade nelle migliori famiglie, questi disaccordi tattici, ha detto il premier israeliano in un'intervista, ma troviamo sempre il modo di appianarli e lo facciamo come grandi amici.
2: Si è svolto oggi davanti al GIP l'interrogatorio di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto invece il legale della donna. Gli atti non ci sono stati ancora forniti, ha detto ancora il legale. La donna dunque resta in carcere.
3: Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata nelle colline di Villa Simius nel sud Sardegna. Le fiamme stanno interessando porzioni di macchia mediterranea e bosco, avanzando rapidamente a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli alla propagazione del fuoco. A complicare le operazioni di spegnimento è soprattutto il forte maestrale che soffia sulla zona con raffiche superiori a 32 km orari. Il vento sta alimentando il fronte dell'incendio, rendendo più difficile il contenimento delle fiamme da parte delle squadre impegnate sul terreno.
2: Un uomo ha tentato di uccidere la moglie, prima strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. È avvenuto a Volvara, in provincia di Torino. Grazie all'aiuto della madre con cui conviveva, la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. Il marito, un 50enne, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio.
3: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri, all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, rincorrano una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario UE all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche per l'energia, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti: ammessi investimenti e sostegni a famiglie sui rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise.
2: Il tennis: sarà il derby azzurro a chiudere la giornata dei quarti di finale al Roland Garros. Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori 8 di un major dopo 4 anni. Se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria in rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma per le 20:15.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Infermera la musica.
2: Vi va di passare un po' di tempo con la musica migliore che arriva dall'archivio di Radio Piemonte Sound? E allora state qui tranquilli, anzi alzate il volume della vostra autoradio, perché arriva il nostro Chi fermerà la musica, l'appuntamento con la migliore musica di sempre, di tutti i tempi, o quantomeno dei 50 anni di storia di Radio Piemonte Sound. E poi qua e là qualche triste di canzoni che vi regaleremo così, in maniera assolutamente non stop, senza interruzioni.
1: Chi fermerà la musica?
0: Un saluto da Ultimo.
3: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Ogni tanto vi facciamo ascoltare tre canzoni senza interruzione con un colore protagonista, quello di questo spazio è il blu. E abbiamo tre canzoni pronte per voi. Beh, il cielo è sempre più blu nella versione remix del 2012, sempre con Rino Gaetano protagonista. Poi i Train con Angel in Blue Jeans, quindi il colore jeans in questo caso protagonista di questa canzone del 2014, ma subito Zucchero con Blu dal 1998.

0: gli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maida. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli Acciugai.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Diciamo a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dori Battaglia del Pù.
1: Red Gansian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Bene, i colleghi della redazione sono pronti per aggiornarvi sulle ultime notizie. La linea passa a loro.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Pur senza negare un duro scontro con Netanyahu sul Libano, Trump ha poi ripetuto: se non avessi attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. Tuttavia nel Golfo sono state ancora ore di intenso scambio di ostilità. Gli USA hanno condotto raid sull'isola di Keshm, colpendo una torre radio. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Sull'altro fronte, sospesa l'avanzata di terra in Libano, Israele non rinuncia però ai raid. Solo oggi i morti sarebbero una ventina. A Washington intanto proseguono i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. La Commissione europea conferma che l'Italia resta tra i paesi con squilibri economici, mentre Grecia, Paesi Bassi e Svezia escono dalla procedura. Il vicepresidente Dombrovskis rileva che il deficit italiano nel 2025 resterà sopra il 3%, sollecitando il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Parallelamente, Dombrovskis conferma l'apertura alla flessibilità sulle spese energetiche, richiesta anche dall'Italia. La clausola, già prevista per la difesa, potrà essere usata per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo. Le risorse però non potranno finanziare tagli temporanei ad accise o bollette, ma solo investimenti che riducano la dipendenza dal combustibile fossile. Il ministro Giorgetti commenta: recepite le nostre proposte. Restano in carcere con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato i due pakistani accusati di aver ucciso 4 giovani, 3 afghani e un pakistano, dentro un'auto data alle fiamme. Per loro anche l'aggravante della premeditazione. Un caso di gravità assoluta risolto in 48 ore grazie alla stretta collaborazione tra polizia e carabinieri proprio per l'estrema gravità del fatto, ha detto il questore di Cosenza Borrelli. Le indagini per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni di Bordighera, provincia di Imperia, si sono tenuti oggi davanti al GIP. Gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, madre della piccola, e del compagno Emanuel Iannuzzi. La donna ha negato di aver mai picchiato le figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei confronti delle bambine. Iannuzzi si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Si completa stasera l'andata della finale dei play-off di Serie C, Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo col risultato di 1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19, domenica il ritorno nelle Marche. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la A26 Genova Gravellona-Toce è chiusa tra l'innesto con la diramazione Stroppiana-Santià e lo svincolo di Vercelli Est verso Gravellona-Toce. Sono presenti code in prossimità del luogo dell'incidente. Sempre per incidente sono possibili disagi alla circolazione sulla A26 tra Amazone e Ovada verso Genova. Ancora per un incidente, sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pienezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.

Il Festival di Sanremo è certamente uno degli argomenti che ci piace trattare di più in questo appuntamento dedicato a far regalarvi tante, tantissime canzoni del nostro archivio. L'importante è che siano legate tra di loro da che cosa? Da una parola, da un argomento, da un titolo. In questo caso, come già detto, è il Festival di Sanremo il grande protagonista, l'edizione del 2017, quella vinta da Francesco Gabbani, quasi un po' a sorpresa, con la sua Occidentali Scarma, canzone con cui apriremo questo nostro tris che proseguirà con Paola Turci, una bellissima canzone, un bellissimo messaggio soprattutto, Fatti bella per te. Fiorella Mannoia, che sia benedetta, arrivò al secondo posto in quell'edizione. Ascolteremo anche lei.

ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: Ci sono canzoni e poi ci sono capolavori, come questo di Fiorella Mannoia, che va a concludere il nostro trist di canzoni, tutte quante dall'edizione del Festival di Sanremo del 2017. Che sia benedetta prima ancora la canzone vincitrice di quell'edizione, Occidentali Scarma di Francesco Gabbani, e poi Fatti Bella per te anche in questo caso, una bellissima canzone scritta e interpretata da Paola Turci.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Lo so, alla domanda chi fermerà la musica viene da dire in questo momento che la fermiamo noi, ma nel senso che ci sarà un altro appuntamento dedicato ai grandi successi e alla grande musica qui su Radio Piemonte Sound. Per il momento questa puntata finisce qui.
2: Chi fermerà la musica?
3: Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma.

0: su roserose.eu.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
1: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più.
8: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
9: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: Sono le 19:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, come spiegato dal suo avvocato, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno Emanuela Iannuzzi è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
2: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate fuoco dello scorso aprile. Le forze armate iraniane hanno rivendicato attacchi missilistici con droni contro obiettivi militari americani nella regione, inclusa la sede della quinta flotta americana in Bahrain, sostenendo di aver agito in risposta ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kerch'm, nello stretto di Hormuz.
3: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo. L'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
2: Potrebbero bastare 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate, lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento i diversi partner stanno collaborando per redigere il protocollo per una sperimentazione clinica che valuti l'efficacia del farmaco come possibile opzione nel caso di profilassi post-esposizione.
3: Via libera dalla Commissione alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite cumulato dello 0,6%. Ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non i tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto.
2: Il calcio, il CT ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo mondiale visto da casa, un futuro ancora da capire, debutta questa sera in Lussemburgo la guida dell'Italia dei grandi. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il CT, Baldini ha deciso di puntare sui suoi più qualche superstite dell'ultima nazionale maggiore per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: Un saluto grande come Tatiana, chi è Tatiana? A tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, sono Cirilli.

0: Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
10: Dai, sono di oggi un saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: gli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maida. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli Acciugai.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
5: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari. Prima o poi incontreremo Khamenei. Sono le ultime dichiarazioni di Trump sulla crisi iraniana. Nel Golfo, tuttavia, nelle scorse ore ancora scambi di ostilità. Gli USA hanno colpito l'isola di Kashm. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici verso una nave USA, ma anche verso il Kuwait, colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. Anche le atlete palestinesi nel mirino delle autorità israeliane. La federazione calcistica palestinese denuncia l'arresto in Cisgiordania e il fermo prolungato di 3 giorni a Gerusalemme di una giocatrice della nazionale, la 20enne Randa Lawani, assieme ad altre giovani donne. Secondo l'esercito israeliano erano sospettate di promuovere attività terroristiche. Le indagini per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni di Bordighera. Oggi davanti al GIP di Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Ayer, madre della piccola, e per il compagno Emanuel Iannuzzi. La donna in lacrime ha negato di aver mai picchiato le figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei confronti delle bambine. Iannuzzi si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. I due sono accusati di maltrattamenti aggravati come causa di morte.
2: L'economia.
1: A differenza della Grecia, che è uscita dalla procedura di infrazione, l'Italia rimane segnata da uno squilibrio economico ed è esortata a rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica. Lo scrive la Commissione oggi nelle sue ultime raccomandazioni. Tra queste la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva per sostenere i salari, frenare la fuga dei lavoratori all'estero e sopperire alle carenze nelle professioni sanitarie. Bruxelles esorta inoltre a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo il vicepresidente Dombrovskis ufficializza l'apertura alla richiesta dell'Italia di una maggiore flessibilità di bilancio per le spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi verso misure transitorie, ma dovranno sostenere interventi orientati a ridurre la dipendenza delle importazioni di combustibili. Recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti. E le difficoltà del nostro paese tra un PIL in rallentamento, caro energia e tensioni internazionali sono fotografate dall'ultimo outlook dell'Ocse dal titolo eloquente sotto pressione. Sentiamo Davide Camera.
3: Crescita lenta rispetto alle stime di aprile, un decimale in più per il prodotto interno lordo italiano del 2026, ora rivisto un più 0,5% dall'economic outlook dell'Ocse, più 0,6% nel 2027. Ma l'organizzazione internazionale usa la carota ma anche il bastone nei confronti dell'Italia e del suo governo, soprattutto a proposito delle misure di sostegno legate all'impennata dei prezzi dell'energia, siano temporanee e mirate alle famiglie e alle imprese vulnerabili, limitando i danni causati dallo shock, ma anche contenendo i costi di bilancio. I prezzi dell'energia peseranno sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, facendo aumentare l'inflazione e vanificando i recenti guadagni in termini di salari reali. La dinamica del PIL resta limitata, oltre che dall'aumento dei prezzi dell'energia, dalla debolezza della domanda interna e dall'incertezza internazionale, mentre il sostegno arriverà per l'accelerazione degli investimenti pubblici legati al PNRR con effetti positivi su edilizia e manifattura collegata. Il deficit scenderà dal 3,1 del 2025 al 2,9 quest'anno e al 2,8 nel prossimo, ma resta elevato il debito pubblico, salito al 138,8% del PIL e che scenderà di 2 decimali nel 2027.
1: Proprio oggi si annuncia una nuova rimodulazione del PNRR per circa 2 miliardi di euro, orientata alla transizione verde. Da quanto filtra dopo una cabina di regia a Palazzo Chigi, le spese riprogrammate andrebbero a sostegno dell'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica, delle comunità energetiche, delle piccole e medie imprese per l'autoproduzione d'energia, per l'acquisto di nuovi treni elettrici e per incrementare gli incentivi alle imprese di transizione 5.0. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce per incidente risulta ancora chiuso il tratto tra l'innesto con la diramazione Stroppiana-Santià e lo svincolo Vercelli Est verso Gravellona. Presenti code in prossimità del luogo dell'incidente. Restiamo in A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 21 sino alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento alla diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle del Sestriere viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera sino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto VIP, un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
1: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis, devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: La voce meravigliosa è quella di Arisa, All You Need Is Love, dei Beatles.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio. La radio rende.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Un saluto dai VIP.
7: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un abbraccio da Andrea Bocelli.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura le raccomandazioni della Commissione Europea all'Italia. A differenza di altri paesi usciti dalla procedura di infrazione, il nostro paese rimane in uno stato di squilibrio sui conti. Il commissario all'economia Dombrovskis però apre alla richiesta anche italiana di elementi di flessibilità sulle spese energetiche. Esulta il governo. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Grecia, Paesi Bassi e Svezia sono usciti dalla procedura di infrazione. L'Italia invece continua a registrare squilibri economici e, come noi, Ungheria, Slovacchia e Romania. Il vicepresidente del commissario europeo all'economia Dombrovskis certifica il fallimento nell'obiettivo di un deficit sotto il 3%, permanendo nel 2025 un decimo sopra, ed esorta il governo a rispettare il percorso di correzione della spesa. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. E Bruxelles esorta a prepararsi a una spesa militare strutturalmente più elevata. Al contempo, Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi mediorientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Sono soddisfatto, recepite le nostre proposte, commenta il ministro Giorgetti.
1: E anche l'Ocse ha diffuso oggi stime sull'Italia, riviste leggermente al rialzo le prospettive per il PIL. Nel 2026 il PIL dovrebbe crescere dello 0,5% contro lo 0,4% stimato a marzo. Per il 2027 è atteso un incremento dello 0,6%, ma l'organizzazione avverte che il nuovo shock energetico continuerà a frenare consumi, investimenti ed export, alimentando anche una ripresa dell'inflazione che rischia di erodere i recenti miglioramenti dei salari reali. Sul conflitto USA-Iran, i toni di Trump oggi tornano a farsi concilianti. I negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Prima o poi incontrerò Khamenei. Trump non ha negato poi di aver avuto un duro scontro con Netanyahu sul Libano. Con lui disaccordi tattici, ma poi appianiamo sempre, ha commentato. Se non avessi attaccato l'Iran, ora Israele non esisterebbe. Tuttavia nel Golfo sono state ancora ore di intenso scambio di ostilità. Gli USA hanno condotto raid sull'isola di Keshm. I Pasdaran hanno risposto con lanci missilistici. In Kuwait è colpito l'aeroporto internazionale dove sarebbe morta almeno una persona. E i mercati soffrono le nuove tensioni mediorientali. Piazza Affari in linea col resto d'Europa cede circa l'1%. E risale lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 75 punti base, così come le quotazioni internazionali del petrolio di nuovo vicina a quota $100 al barile. I quattro migranti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, oggi a Cosenza, conferenza stampa degli inquirenti. È stato un episodio di gravità inaudita. L'episodio è stato ricostruito in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, così il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
3: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, anche le quattro poveri vittime, che hanno intorno ai 20 anni, però dobbiamo ancora aspettare la certezza tecnica che ci sarà data con un mezzo tecnico. Gli indagati, che sono due cittadini di nazionalità pakistana, mentre le persone decedute sono tre di nazionalità afghana, mentre uno è di nazionalità pakistana. Questi sono i fatti, in attesa che gli indagati ovviamente diano la loro versione, e questo è il quadro per quanto riguarda in meno di 2 giorni la ricostruzione dell'evento.
1: L'ex deputato di Fratelli d'Italia Pozzolo, attualmente in forza a Futuro Nazionale di Vannacci, di nuovo al centro della cronaca dopo essere uscito di strada con il suo SUV. Il tasso alcolemico sarebbe superiore al consentito. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Già condannato per porto illegale di arma da fuoco a seguito di uno sparo nel Capodanno del 2014 che ferì una persona durante una festa nella Proloco di Rosazzi in provincia di Biella, il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo torna a far parlare di sé, e anche in questo caso non per motivazioni di merito. Il parlamentare è infatti finito fuori strada nel pomeriggio di ieri mentre era alla guida del suo SUV nel biellese. Sottoposto ad alcol test, i valori sarebbero risultati di molto superiori rispetto a quello che è il limite consentito dalla legge. In attesa di ulteriori valutazioni da parte delle autorità competenti, Pozzolo non è per l'appunto nuovo a problemi problemi di questo tipo. In occasione del Capodanno, che coinvolse anche l'ex sottosegretario di Stato Delmastro, l'allora esponente di Fratelli d'Italia Pozzolo fu condannato per porto abusivo d'armi in primo grado dal Tribunale di Biella un anno e tre mesi, con pena poi sospesa. A seguito della vicenda, Pozzolo era stato espulso dal partito Fratelli d'Italia e accolto nel neonato movimento del generale Vannacci.
1: Stasera alle 20.45 in Lussemburgo, domenica in Grecia, due amichevoli in trasferta chiudono la stagione della nazionale di calcio che ha il marchio indelebile del terzo flop mondiale consecutivo, aspettando il nuovo CT che arriverà dopo l'elezione del presidente federale. Sulla panchina azzurra il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini.
5: Sono arrivato a una cosa che non ci avrei mai pensato in vita mia. Ecco, ora, mi sento orgoglioso di rappresentare il nostro popolo, la nostra gente. Io ho cercato di essere utili per questo cambiamento, ho cercato queste due partite di essere utili appunto alla federazione e di essere utili a questi giovani che sono bravissimi, e soprattutto di dare la possibilità a chi verrà dopo il 22 giugno di capire a che punto sta il nostro calcio.
1: Basket, semifinali scudetto arrivate a gara 3 con la serie sull'1-1, si gioca alle 20 Milano-Brescia, stesso orario domani per Venezia-Virtus-Bologna, anche questa sfida è sull'1-1. Primo impegno ufficiale di stagione per l'Ital Volley femminile alle 21.30 a Brasilia, le azzurre affrontano la Bulgaria nell'incontro di apertura della Nations League. Ed è tutto per oggi, buona serata.
6: Muoversi in Piemonte. Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 21 sino alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Sempre questa sera per lavori sulla 8 diramazione per Galarate-Gattico dalle 22 sino alle 5 di domani sarà chiuso il tratto tra Sesto Calende-Vergiate e Castelletto Ticino in direzione Milano-Varese. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: Torna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Radio Piemonte Sound presenta Rock Emotion.
1: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio. Mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Sono le 21 e 7 minuti.
1: Eddie Brock.
2: Radio Piemonte Sound. Un bacione.

0: Un saluto VIP. Duccio Forzano, regista.
1: Un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, poi tra l'altro a me il Piemonte piace molto, sono spesso a Torino, quindi Torino e Cuneo sono due città che io amo.
2: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. Adronero, Anciuè, la fiera degli acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: saluto dai VIP.
1: Radio Piemonte Sound, sono Paolo Belli. I cani, i gatti, gli animali, le suocere sono veramente cose che bisogna amare. Dovete farlo a prescindere, perché loro amano noi.
2: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ti lascio una canzone bellissima, la versione di Gino Paoli, questa è la versione di Michele Bravi.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
6: Come stai oggi?
5: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
6: Che bravo!
5: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
7: Radio Piemonte Sound, 50 anni insieme.
8: I tempi sono cambiati, ma gli anni 80 non si scorderanno mai. Per tutti quelli che vorrebbero avere un amico extraterrestre come E.T., o vivere una delle mille avventure di Indiana Jones, simboli intramontabili come Pac-Man e il cubo di Rubik, e i pomeriggi passati a guardare serie TV iconiche come i Robinson e i Charlie's Angels.
0: Da questo decennio arrivano tre canzoni simbolo di quel periodo, per viaggiare e ricordare insieme gli anni che hanno segnato la nostra vita.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Enrico Ruggeri, una canzone indimenticabile, un classico intramontabile, lontano dagli occhi.

0: Gente per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: La radio rende.
3: Conosciamoci meglio.
2: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Ciao, sono Albertina, questa è Radio Piemonte Sound. Ho sbagliato radio o voi avete sbagliato radio? No, la radio è giusta e sono io che ho sbagliato radio. A presto, ciao!
11: Dance Music Collection, i grandi successi dance.

Radio Piemonte Sound Amica Radio. Due radio per un grande pubblico. Due gusti e un comune denominatore. La voglia di stare insieme a noi. La voglia di fare questo è il segreto del nostro successo. Per questo entriamo ogni giorno in tante case. Scegliamo ogni giorno la musica per accompagnarvi durante la giornata, la serata e la notte. Radio Piemonte Sound Amica Radio. Ascolta la radio che ti ascolta.

0: cose, segnati sti nomi.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Fulminacci e Francesca Fagnani. Parole, parole, parole.
1: Caro, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. L'immensità, una cover di Fausto Leali.

le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni. Magari hai voglia e dici no. Quanti bagni mozzafiato insieme. E poi di sera, vicino vicino a me, tremi un po'. Magari, se insisto, io ti avrò. Drupi, piccola e fra...

0: Parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Penso che a questo punto sia giunto per me il momento di rinunciare. Sento che è il momento giusto. Ho di te una fotografia vicino e ho anche il segno del rossetto rimasto sulla tazza di caffè. È una sensazione di emozione pura, sogni infranti. Devo lasciarmi tutto alle spalle e devo farlo adesso. Back for good. Take that.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Francesco Gabbani e Tricarico, Io sono Francesco.

0: buongiorno, io sono Francesco. Questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio e scrivo:
1: viva Francesco! Francesco.

0: Jenny, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
1: Ciao, Radio Piemonte Sound.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Sal da Vinci e Michele Zarrillo, 5 giorni.

tanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita.

Aiutami a ritrovare l'interesse per le piccole cose, che sono alla base di tutte le promesse del futuro che cresce, perché sono le sfumature a dare vita ai colori e a farci tornare in mente le cose più pure dei giorni migliori.

0: Ciao a tutti, sono Bungaro su Radio Piemonte Sound. Ciao.
1: Da qui mi piace calcolare le distanze, da qui proiettarmi nello spazio siderale, da qui da milioni ad occhio e croce di persone, da qui ho conosciuto

Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro, perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo. Noemi, sono solo parole.

Le canzoni più belle che ci raccontano di ricordi ed emozioni. Le cover italiane più belle di sempre. Donatella Milani con Su di noi di Pupo.

0: Sì.
1: Quando il fiume era profondo non ho vacillato, quando la montagna era alta ho continuato a crederci, non mi sono fermata, sapevo che tu mi stavi aspettando. I knew you were waiting. George Michael, Aretha Franklin.

0: successi di oggi e un salto indietro nel tempo con le canzoni che non si scorderanno mai. Questa è Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: I successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Non aver paura, perché è quello.
2: No.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

0: Il sorriso sul tuo viso mi fa capire che hai bisogno di me. C'è una verità nei tuoi occhi che mi dice che non mi lascerai mai. Il tocco della tua mano dice che mi prenderai quando starò per cadere.
1: You say it best when you say nothing at all.
0: Lo dici meglio quando non dici proprio nulla.
2: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: resti così.
1: La mia banda suona rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza. La mia banda suona rock. Ivano Fossi.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Fabrizio Moro con un omaggio ai Pooh in Uomini Soli.

Io sono ogni donna, tutte sono in me. Posso leggere i tuoi pensieri proprio in questo momento, dalla A alla Z, e posso anche fare un incantesimo. Fai entrare il fuoco dentro di te. In qualsiasi momento potrai sentire pericolo o paura, e poi istantaneamente apparirà la causa di tutto. Chaka Khan.